0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: loving.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio.
8: BCS.
7: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: E buongiorno sì, cari amici, care amiche. Buon mercoledì, oggi mercoledì 7 ottobre 2026. Giornata un po' velata, c'è un po' di nuvolosità, ma io non me ne intendo, ma non mi sembra molto minacciosa. Ma temperature più gradevoli di ieri mattina, devo dire. Ieri mattina faceva un po' più fresco, infatti stamattina siamo intorno ai 20 gradi, quindi non fa assolutamente freddo. Beh, insomma, non ha cominciato a far freddo mai, a dir la verità. Ecco, a parte insomma di prima mattina, la sera un po' più freschetto, ma per il resto stiamo ancora vivendo tante belle giornate e con temperature ancora molto gradevoli. E stamattina appunto è così. Però sappiamo che le previsioni danno anche un po' di maltempo, non è detto qui da noi. Poi vediamo, daremo un'occhiata, ci aggiorniamo sulle notizie, ma anche sul tempo, come tutte le mattine. Quindi tra una canzone e l'altra daremo anche un'occhiata a questo. E poi tante belle canzoni, ovviamente tanta bella musica qui da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio saluto intanto a tutti e tutte voi, poi dalle 9 in poi arriva anche Gianni, però questa prima ora è dedicata all'oroscopo che vi leggerò fra pochissimo. E poi appunto agli aggiornamenti, compresa la cronaca locale, 9:10 c'è il primo appuntamento della giornata. 041 40 0046 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente, oppure per i vostri messaggi abbiamo il numero appunto 338 266 2777. Ci ascoltiamo una canzone molto famosa, che ha avuto grande successo un paio d'anni fa, di Cesare Cremonini, si chiama Ora che non ho più te. Dopodiché vi leggo l'oroscopo, va bene? Allora tra poco e ancora buona giornata a tutti e tutte voi.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo ora, l'oroscopo di oggi, mercoledì 7 ottobre. Auguri, auguri ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno. Auguri a chi festeggia una qualsiasi ricorrenza importante, anniversari di matrimonio, di fidanzamento, qualsiasi anniversario, tanti auguri. Sul calendario si ricorda la Beata Maria, Vergine del Rosario, ecco, questo c'è scritto, e quindi riporto così com'è. E dopo gli auguri possiamo cominciare, giusto? Ariete, la grandiosa spinta energetica di Marte in Leone vi regalerà oggi una grinta fuori dal comune, ma Saturno retrogrado nel vostro segno vi frena, attenzione, ricordandovi che l'impulsività oggi non paga. Attenti quindi. Toro, sotto il tiro dei pianeti opposti in Scorpione vi trovate a fare i conti con gelosie o nodi del passato che tornano a galla. Fortunatamente la Luna in Vergine vi farà da ancora di salvataggio. Gemelli, Urano retrogrado nel vostro segno vi rende insofferenti, spingendovi a voler rompere ogni vincolo. Il cielo di oggi vi consiglia però di rallentare, non siate troppo istintivi, concentratevi sulle piccole cose quotidiane e poi vedrete, dai. Cancro, siete avvolti da un intuito quasi magico grazie ai pianeti in Scorpione. L'unico ostacolo è il sole in Bilancia, che vi fa sentire un po' diviso e sotto pressione tra le pretese degli altri e i vostri bisogni. Leone, con Marte e Giove nel vostro segno siete un vulcano di carisma e ottimismo. Attenti però a non accentrare troppo l'attenzione e a non fare passi più lunghi della gamba, specialmente nelle spese, non sperperate denaro oggi. Vergine, siete il dominatore della giornata grazie alla Luna nel vostro segno, che vi regala una lucidità tagliente e infallibile, soprattutto negli affari. Non cedete però alla tentazione di essere troppo ipercritico o troppo severi, Bilancia, il sole vi illumina, ma Venere, retrograda anche lei, alle vostre spalle, vi spinge a rimurginare su nostalgie passate. Nel frattempo, Saturno opposto vi impone di tagliare i rami secchi che rallentano la vostra crescita. Scorpione, siete il protagonista assoluto di questo cielo intenso, attraversato dall'uragano emotivo di Mercurio e Venere nel vostro segno. State ridefinendo un po' ciò che volete davvero. Sagittario, la quadratura della Luna vi fa sentire insolitamente stanchi, un po' insicuri o sotto esame da parte del mondo esterno. Ma non scoraggiatevi, Marte e Giove in Leone vi proteggono, da lontano ma vi proteggono. Capricorno, una bellissima giornata in cui la concretezza della Luna e l'intensità dello Scorpione si vi aprono alla socialità e a connessioni profonde, capaci di evolvere in qualcosa di molto importante. Acquario, è la giornata più complessa dello zodiaco. Plutone nel vostro segno si scontra violentemente con le energie in Scorpione e Leone, scatenando tensioni e sfide. Insomma, oggi, cari acquari, dovrete agire con estrema prudenza. Avete sentito un po'? Pesci, la giornata parte in salita a causa di una Luna opposta che crea distacco e freddezza intorno a voi. Tuttavia, con il passare delle ore, l'ottimo trigono dei pianeti in Scorpione vi farà recuperare un po' di serenità. Dai, non tutto finirà male, almeno ve lo auguro. Ecco, vi faccio infatti tanti auguri a tutti e a tutte, naturalmente.

0: Grande successo degli ultimi mesi, questo Magnetic di The Bausa. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

personaggi in l'ultima canzone. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Un'occhiata prima a quelle che sono le notizie che troviamo in primo piano questo mercoledì 7 ottobre 2026. Se ne sta parlando da alcuni giorni, si sente parlare di questa peste, la peste polmonare. Dopo la morte di una ricercatrice in Siberia, sembra sia stato un incidente proprio in un laboratorio, la donna morta è una ricercatrice. Ebbene, la peste è il nuovo pomo della discordia tra Stati Uniti e Russia, perché gli Stati Uniti dicono Mosca ci deve dare delle spiegazioni, Trump dice telefonerò a Putin, quindi adesso c'è anche discordia su questo, anche se poi scienziati, medici ci rassicurano, perché è proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità che rassicura il rischio è basso, comunque si sta monitorando la situazione. Tra l'altro sembra ci sia anche un vaccino per la polmonare, per la peste polmonare, la trasmissibilità è molto bassa. E comunque c'è anche un allarme morbillo negli Stati Uniti, ci sono state 5 vittime in Pennsylvania, New York ha dichiarato lo stato d'emergenza. Sapete che il morbillo è una malattia che per molti passa dopo un po' di cure eccetera, per altri può avere delle complicazioni anche mortali, si può arrivare a morire di morbillo, per questo ci si vaccina i bambini, viene consigliato ai genitori di vaccinare i bambini contro il morbillo, e c'è questo allarme negli Stati Uniti. Poi naturalmente se ne sta parlando dei diversi giorni, ma è oggi l'anniversario, e i 3 anni dal 7 ottobre dopo l'attacco di Hamas a Israele, è cominciata proprio in quel momento poi la guerra a Gaza con tutto quello che ne è seguita, e quindi sono passati 3 anni da quel 7 ottobre in Israele, previste commemorazioni per le vittime di Hamas, e insomma quello che ha fatto Hamas quel 7 ottobre ce lo ricordiamo bene ed è stato veramente un grande dramma, e oggi ci sono le celebrazioni ufficiali. E poi vediamo un po' cos'altro c'è in questo in primo piano. Allora, è stato arrestato per tradimento e spionaggio il flusso di soldi ai 2000 file top secret. Ecco, come la super talpa negli 007 faceva il doppio gioco, primi indizi che lavorasse per l'Azerbaigian. Insomma, questa notizia arriva dalla Germania. Un uomo arrestato per tradimento e spionaggio, August Hanning, avrebbe ottenuto da un ex collaboratore oltre 2000 documenti riservati per rivenderli a clienti privati e apparati di sicurezza stranieri. Ecco, Super Talpa negli 007 faceva il doppio gioco. Ma per il momento questo si sa, aspettiamo magari di avere dettagli in più. E poi, ecco, una cosa che ci riguarda tutti, la crisi della casa. Anche oggi in primo piano se ne sta parlando ormai da tempo che diventa sempre più grave la situazione. Un tetto in affitto in proprietà quanto costa nelle maggiori città italiane? Moltissimo. E poi gli stipendi sono fermi, ormai fanno affitti brevi, la casa è diventata un'emergenza mondiale, perché la vita è rincarata in una maniera incredibile, si parla proprio di stangata sulla famiglia italiana. Vivere costa, pensate, il 36% in più, ma il salario reale invece è calato del 4%. Come si fa ad andare avanti? Infatti tanti non ce la fanno proprio. Questi sono i dati di facile.it e consumerismo. Purtroppo una situazione veramente drammatica. E poi anche quello che succede in Francia, continue manifestazioni, proteste, la Francia sospende le lezioni, e quindi adesso anche gli studenti che stanno appunto protestando non potranno andare a scuola. Altre notizie che troviamo in primo piano questa mattina, c'è anche la guerra ovviamente in Ucraina. Scusate, nel sud del paese della Russia, petroliera in fiamme al largo di Sochi, possibile attacco con un drone, è successo appunto in Russia. E sempre per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, pioggia di droni ucraini su Mosca, è stato colpito un impianto petrolifero. E poi anche
il problema di Ceuta in Spagna, risse nella notte per droga tra i migranti e dei ragazzi, insomma, veramente una situazione molto molto molto allarmante. Mercoledì e giovedì con rischio di forti temporali, venti di rinforzo. Ecco, come dicevo anche appena arrivata, non è detto che succeda qualcosa qui, però le previsioni danno mal tempo, ma tra poco c'è la cronaca locale e daremo anche un'occhiata a quelle che sono le previsioni che riguardano la nostra regione. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 80 in Simply the Best.

0: Sono gli Style Council con Shot to the Top. E prima abbiamo ascoltato la famosissima Bad Devil Has Eyes di Kim Carnes. Queste due belle canzoni degli anni, come sapete, 80, appunto, in questo Simply the Best. Simply the Best che tornerà tra circa un'ora, mentre tra poco ci sarà la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta
11: Scuola di Musica.
10: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Preziosa! Ora, cari amici e amiche, intanto ancora buongiorno a tutti e tutte voi. È il momento di informarci su quello che è successo alla nostra città. C'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dunque dalla città di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Pesca in crisi, ne stiamo parlando da diversi giorni. Ebbene, si chiedono tutele anche per salvare i redditi, servono garanzie per gli equipaggi, non solo per le imprese. Tutele quindi al reddito anche per gli equipaggi dei pescherecci. A chiederlo è il sindacato di settore. Mentre sabato scorso, nell'incontro che si è tenuto ad Ancona, le marinerie italiane hanno confermato lo stato di agitazione programmato per il 22 ottobre, in attesa di un confronto con il MASAF sulla situazione attuale di crisi dovuta al caro gasolio, i sindacati del comparto ittico chiedono garanzie e quindi tutele anche per i lavoratori imbarcati. Accogliamo quindi positivamente ogni intervento capace di ridurre il costo del gasolio e di consentire alle imprese della pesca di ritornare in mare, afferma Carlo Muccio, segretario generale di Willa Pesca Veneto. Ma la crisi del settore non può essere affrontata guardando soltanto ai costi delle imprese, perché a bordo ci sono anche lavoratori il cui reddito diminuisce insieme alle giornate di pesca e alla redditività delle uscite. Armatori ed equipaggi stanno affrontando la stessa crisi, seppure da posizioni e con responsabilità diverse, e oggi abbiamo bisogno di risposte capaci di sostenere tutta la marineria. In sostanza, insomma, quando un peschereccio rimane in porto, non si ferma soltanto un'impresa, ma si ferma il lavoro di un equipaggio, e dietro quell'equipaggio ci sono famiglie che devono poter contare su una tutela del reddito. Ecco, secondo Willa Pesca Veneto, è il momento di crisi, può diventare un'occasione per affrontare tutti insieme le fragilità del comparto. Non vogliamo alimentare contrapposizioni tra armatori e lavoratori, tiene a precisare Muccio. Al contrario, crediamo che in un momento così difficile sia necessario tenere unita la marineria, chiedendo alle istituzioni di sostenere le imprese e di tutelare tutti i lavoratori a bordo. Mi sembra sacrosanto, giusto? Ecco. Maltratta la moglie, un inferno lungo anni, marito in carcere. Anni di maltrattamenti tra le mura di casa, ora finisce dietro alle sbarre. Sabato scorso gli agenti del commissariato di Chioggia hanno arrestato un uomo italiano, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e anche del figlio. Il provvedimento è stato emesso dall'autorità giudiziaria di Venezia dopo gli accertamenti avviati dalla Polizia di Stato in seguito alla denuncia della donna. La vittima, secondo quanto riferito dalla questura, si era rivolta agli investigatori dopo un progressivo peggioramento della situazione familiare, segnata da comportamenti sempre più aggressivi e violenti che l'uomo avrebbe rivolto non soltanto contro di lei, ma come dicevamo anche contro il figlio. Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il fascicolo quindi è passato all'autorità giudiziaria veneziana, che ha valutato gli elementi raccolti e disposto la misura cautelare. Sabato gli agenti del commissariato di Chioggia hanno quindi dato esecuzione all'ordinanza e accompagnato l'uomo in carcere. L'accusa contestata è quella di maltrattamenti in famiglia. A interrompere la sequenza dopo anni, evidentemente, è stata la denuncia della donna. Altre notizie dalla città. Rogo al Parco degli Orti, pompieri in azione. Vigili del fuoco al lavoro per oltre un'ora ieri pomeriggio al Parco degli Orti tra Viale Mediterraneo e il Brenta Sottomarina. A fuoco sterpaglie ed erba secca. Il fronte dell'incendio era piuttosto ampio e non è stato affatto semplice per i pompieri di Chioggia spegnere tutti i focolari che nel frattempo si erano accesi. Non si esclude comunque anche la pista dolosa, anche se ancora non si sa. L'area infatti è molto estesa e occupata prevalentemente da orti che in alcuni periodi dell'anno non sono nemmeno coltivati. Su di essa esistono diversi progetti che prevedono un grande spazio ambientale dedicato alla grande tradizione degli orti e anche la cittadella dello sport. E adesso insomma vedremo con le indagini dove porteranno. Nelle scuole Pellico e Marchetti lavori contro le infiltrazioni. È in corso l'intervento per risolvere i problemi di infiltrazioni nella palestra della scuola media Silvio Pellico nel quartiere Tombola. L'intervento, che era stato inserito nel calendario delle manutenzioni straordinarie per il nuovo anno scolastico, prevede l'impermeabilizzazione della copertura piana con un doppio strato di guaina e un nuovo pannello di coinventazione. Da tempo nell'edificio, che in passato ospitava la sede del liceo veronese, erano state notate e segnalate infiltrazioni più evidenti ovviamente nei giorni di pioggia. A qualche metro dalla Pellico si sta lavorando anche sulla copertura della primaria Marchetti. Il cantiere, con un intervento di 400.000 euro finanziato col conto termico, è partito da poco e prevede il rifacimento del tetto, l'isolamento delle falde, la sostituzione delle grondaie e delle opere di lattoneria e l'impermeabilizzazione delle coperture piane. Dato che i lavori si svolgono nel corso dell'anno scolastico appena iniziato, è stato predisposto anche un piano di sicurezza per dividere gli spazi esterni in modo da isolare l'area dei cantieri dalle attività didattiche, ovviamente per una questione di sicurezza. E a proposito di lavori, il via anche ai cantieri per rifare le strade. Le strade cittadine, l'abbiamo notato tutti, sono un continuo cantiere per il rifacimento della pavimentazione. Interventi necessari comunque e non più rimandabili, visto quanto l'asfalto sia deteriorato in molti punti. Buche, fessuramenti, crepe sempre più larghe e pezzi di asfalto staccati su molte strade, indice di una manutenzione non troppo puntuale. Se ne sono accorti in primis i cittadini, che continuano a segnalare le buche più pericolose. Ora si sta provvedendo, lo comunica lo stesso sindaco informando dell'andamento dei lavori e degli eventuali disagi. In queste giornate sono iniziati intanto i lavori di asfaltatura di via Marco Polo Sud nel tratto compreso tra via Pigafetta e viale Mediterraneo. A seguire si interverrà su via Nicolo Zeno Sud, da via Pigafetta a viale Mediterraneo, e su via Giovanni da Verazzano Centrale, da via Pigafetta a via Pisani. Dal 20 di ottobre poi circa, afferma sempre il sindaco, toccherà i ponti dell'Isola dell'Unione, dove realizzeremo la guaina anti-pumping sui giunti. Poi sarà la volta degli svincoli di Borgo San Giovanni, a seguire delle strade laterali comprese tra via Colombo e via Vespucci. Prepariamoci ad affrontare tanti cantieri, ma sono lavori che vanno fatti ovviamente. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere e vediamo che nelle prossime ore soprattutto il tempo sarà instabile, con molte nubi e a tratti qualche possibile schiarita. Soprattutto domani può anche piovere, diciamo. Ecco, infatti ci saranno anche fasi di fenomeni sparsi localmente significativi per qualche rovescio su prealpi e pianure. Stiamo parlando comunque sempre del Veneto in generale. Temperature minime in aumento, le massime in calo sulle zone montane e pedemontane, un po' in aumento invece sulle zone costiere, senza variazioni altrove. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Un altro bel successo dell'estate, Partenope con Merkel Cremond, Serena Brancale, The Colors. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1985 Bruce Ospreay e The Rangers cantavano The Way It Is ed è stato un successo numero uno che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato, grazie naturalmente a Gioielleria.

0: Sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Sienna Spyro, sempre onnipresente, devo dire, nei nostri appuntamenti del mattino con Material Lover. Prima invece abbiamo ascoltato Laura Pausini nella sua versione di Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è un successo di parecchi anni fa, ormai, di Raff. Buongiorno, voglio risalutare tutti e tutte voi, risalutare per chi c'era quando sono arrivata intorno alle 8 e salutare coloro che si sono aggiunti dopo. Buona giornata anche a voi, buon mercoledì 7 ottobre, tra poco arriva anche Gianni, ci sarà riservato per due, e tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni. Prima di tutto ciò, che dite di ascoltare Franco 126 in Futuri possibili.

0: Eccoci qua, adesso c'è riservato per due.
1: Brava Nuccia.
0: Siamo in due.
1: L'hai notato che siamo
0: in due?
1: Aspetta,
0: fammi contare bene. Uno, due, sì, siamo
1: ecco,
0: in due.
1: Fino a due mi ci sta ancora a contare.
0: C'arrivo,
1: poi sul tre c'è già qualche imbarazzo, insomma.
0: Fermiamoci sul
1: ci
0: due.
1: Ci sono meno certezze.
0: Buongiorno.
1: Senti, che c'hai stamattina? Una maglia del pigiama, che ti sei messa?
0: Ma come ti permetti?
1: Che roba è?
0: Ho una maglia fashion.
1: Ah, davvero? Guarda, pensavo fossi uscita dal letto così stamattina.
0: Ci sono anche le borchie.
1: Ah,
0: vedi?
1: Pensavo, sai.
0: Guarda,
1: dico,
0: le borchie.
1: Va a letto con delle cose un po' più forti. Vabbè,
0: figurati,
1: buongiorno comunque.
0: Buongiorno.
1: No, il colore, forse questo grigio così, secondo me non è adatto a te, ti dico la verità. Ti
0: c'è
1: vedo più con
0: giallo.
1: Cose colorate.
0: Guarda, c'è anche il giallo qui.
1: Ah, beh,
0: ma sai,
1: vabbè.
0: Ormai siamo in
1: vabbè,
0: autunno.
1: Comunque vedi tu, Nuccia, contenta tu. Sai,
0: appunto, poi che te, beh, colorate, lui che si veste sempre di nero.
1: Sì, ma io sono sempre quello, quindi non è che puoi dire una cosa diversa da ieri.
0: Ma io no, io cambio,
1: appunto,
0: io mi vesto di tutti
1: dico.
0: I colori, non ho nessuna preclusione.
1: Guarda, Nuccia, fai quello che vuoi tu.
0: Grazie, grazie per il permesso.
1: Ti lascio la libertà di scegliere.
0: Ah, mamma, quanto è buono lei.
1: Cosa vuoi? Cari amici, buongiorno, cari amiche, buongiorno. Questa
0: buongiorno
1: è Radio VCS, ciao Chioggia, bentrovati.
0: E Sottomarina, e le frazioni.
1: Ma Chioggia, lo dico sempre,
0: tutto.
1: Come comune, Nuccia, come comune, altrimenti...
0: Senti, caro Gianni, io avrei una novità da far ascoltare.
1: Sì,
0: che dici?
1: Sì, sì. C'è Simba che deve essere quello del Re Leone, immagino.
0: Ma col 22 davanti
1: che,
0: è la sua età, è la sua età.
1: Ma che ne so,
0: è
1: quando ho iniziato a cantare,
0: Simba.
1: Perché oggi mi sa che forse 22 non gli ha già
0: fatti. Non lo conosco, quindi
1: vabbè,
0: non
1: comunque c'è
0: dire.
1: Anche Saif, sai che abbiamo detto che Saif
0: sì?
1: C'è dappertutto?
0: E c'è anche qui,
1: e
0: in questa canzone, eccola qua.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, sollevami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Ne vale la pena è il titolo di questa canzone, come diceva Gianni con Saif, perché c'è anche lui, ormai Prezzemolino lo troviamo in varie canzoni.
1: Tra l'altro volevo anche così dare una risposta alla curiosità di Nuccia, perché c'è il 22 su Simba. Perché in verità su Spotify il nome era già utilizzato da oltre 40 artisti. Allora lui ha cercato il primo numero fosse libero e c'era libero il 22. Quindi da lì è diventato Simba 22. Sa che tante volte, non so se cercate quando fate la mail, no, che magari il vostro nome è già preso da qualcun altro. Allora tu ci metti un numero vicino, che magari può essere l'anno di nascita, oppure come nel suo caso un numero veramente a caso.
0: Ci sono tanti Simba.
1: Ci sono tanti Simba.
0: In circolazione.
1: Simba cantanti ce ne sono almeno una quarantina.
0: E io penso che ho trovato invece un'altra spiegazione. È un omaggio questo 22 al rapper Cranio Randagio, che è morto a 22 anni.
1: Ci sono due cose, c'è anche questo effettivamente, però essendo 22 non si capisce perché se lui è morto a 21 avrebbe scelto Cranio 21, insomma, quindi in verità è un po' tirata per i capelli. Comunque l'altra spiegazione era questa.
0: Sì, vabbè, allora adesso abbiamo esaudito le nostre curiosità, era
1: certo, ci
0: una curiosità, sto 22 davanti non ci tornava. Ad ogni modo la canzone è molto carina ed è una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni, in questa nostra vetrina delle novità che, come ben sapete ormai, se ci seguite lo sapete, è offerta da Planet Bike, dove trovate questo grande showroom con tante bici in esposizione, tante bici elettriche naturalmente di qualità superiore che potete acquistare anche a rate. Si può pagare con comodo, appunto, senza busta paga. Ricordatevi allora, Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Bene.
0: Hai qualcosa da aggiungere? Punto...
1: No, in questo momento no, io attenderei il prossimo intervento per introdurre l'argomento della giornata.
0: Hai già un argomento in serbo per noi?
1: Bah, guarda.
0: Dacci qualche anticipazione.
1: Ma io terrei tutto per... No, in verità, allora, guarda, ho un argomento che avevo tenuto ancora ieri, quindi in qualche modo è una cosa di recupero, se vogliamo, però è molto interessante.
0: Perché non avevamo fatto in tempo magari a farlo
1: ieri,
0: a parlarne,
1: sì.
0: Riguarda ieri
1: le composizioni musicali con l'intelligenza artificiale. Sai che ne abbiamo parlato?
0: Sì, ne parliamo spesso ormai.
1: Ecco.
0: Di intelligenza artificiale.
1: È apparso un interessantissimo articolo proprio in queste ore su un famoso giornale Forbes. Allora, l'ho trovato interessante perché dà una visione un po' diversa, sai che adesso c'è un po' anche di ostracismo verso l'intelligenza artificiale.
0: Anche di paura.
1: Anche di paura, ecco. E allora invece qui c'è un punto di vista diverso. Allora ho detto, guarda, domani magari ne parlo in radio.
0: Va bene, tutto questo fra poco.
1: Fra poco, amici.
0: Radio BCS.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: So che per uno che magari non è un artista, forse magari l'argomento può interessare sì e no, però capire come evolve il mondo della musica, come evolve il concetto di autore di canzoni, credo sia in verità una cosa che comunque può interessare tutti.
1: Molto interessante.
0: Anche perché poi la musica ci emoziona, no? Ci crea un'emozione, e la domanda che tutti si fanno è: ma le canzoni partorite dall'intelligenza artificiale sanno poi far emozionare? Allora la risposta a quanto pare è sì.
1: Sì.
0: Eh sì, perché c'è gente che le compra, quindi evidentemente.
1: Sì, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ti ricordi? Io ti ho detto che tra le canzoni che mi piacciono maggiormente in questo periodo ce n'è una che è stata fatta con l'intelligenza artificiale.
0: È quella di Ugel, che abbiamo ballato tutti durante l'estate.
1: Esatto.
0: L'autore dell'articolo di cui adesso vado in qualche modo a parlare si chiama Cristiano Magaletti, scrive su Forbes Italia, è un avvocato e un artist manager. Che cosa dice? Dice un concetto davvero molto forte. Una volta c'era l'artigiano sonoro, quello che con chitarra e voce partoriva le canzoni. Adesso invece cambia tutto, la musica cambia e la verità scomoda è che le canzoni si possono fare anche con l'intelligenza artificiale. E dice non ha senso ascoltare i discorsi apocalittici che fanno le case discografiche, perché è un po' quelli che sentivamo quando i fotografi hanno rinunciato alle macchine fotografiche a pellicola,
1: è vero.
0: Passando al digitale, e addirittura il passo successivo quando un cane come me può fare una foto e manipolarla con il telefono correggendola.
1: Giusto.
0: Ecco, quindi lì proprio abbiamo cambiato il mondo. Questo non significa che io sono diventato un fotografo o noi normali siamo diventati fotografi, perché esistono delle regole compositive. Può venire un bello scatto più per fortuna che per abilità, ma fare una fotografia servono delle conoscenze, e quelle ce le ha molto spesso il professionista, no? Possiamo farcele anche noi, ma dobbiamo studiare come ha fatto il professionista.
1: Assolutamente, questo do atto, perché io mi sono fatta fare delle foto da un professionista
0: e sono molto diverse da quelle del
1: differenza.
0: Cane, certo.
1: Ho visto la differenza.
0: Amici, non c'è dubbio, cioè, su questo dobbiamo essere coscienti. Ma guarda, anch'io faccio le foto.
1: Non tutti sanno fare le foto.
0: Assolutamente. Stessa cosa riguarda nella musica, però c'è una nuova figura nel mondo musicale che è il programmatore di prompt, Caranuccia.
1: Di prompt?
0: Esatto, il prompt è quel messaggio che tu scrivi alla macchina digitale perché lei partorisca la canzone. Quindi le dici: guarda, io voglio un pezzo fatto così, ma mi raccomando mettici questo. Cioè scrivere i prompt è un'abilità, e questa abilità viene fatta con l'esperienza, e quindi c'è un nuovo...
1: Beh, comunque c'è un umano dietro, dai.
0: C'è un umano dietro, che un po' lo definisce qui il direttore d'orchestra del ventunesimo secolo, se vogliamo. Questa è un po' la, come dire, l'idea un po' roboante che propone la persona. In verità comunque è un cambiamento importante, però questo sta partorendo delle canzoni effettivamente belle, cioè il risultato è che sono arrivati in classifica intanto dei pezzi cantati, e cantati anche molto bene, perché l'intelligenza artificiale ti fornisce anche le voci.
1: E non sono amica, eh.
0: E non so,
1: non stona,
0: no, assolutamente.
1: È intonatissima.
0: Bravissima, non serve neanche l'autotune perché è già intonata all'origine. Poi ci sono altri che fanno anche delle cose un po' diverse, quindi nasce un pochettino con le AI, ci mette mano l'umano. La canzone di cui stiamo parlando prima, di Ugel, l'ha fatta ricantare da un'umana che è Ultra Nate, che ha rifatto un po' quel pezzo lì, quindi diventa in fase autorale, è stata utilizzata l'AI, poi con piccole variazioni l'hanno rifatta gli umani, ma la canzone era quella.
1: Era quella, era nata comunque
0: dall'intelligenza artificiale. Quindi come vedete c'è un'evoluzione talmente ampia che è molto complicato mettere delle barricate adesso.
1: Tutte le novità creano qualche perplessità. Hai fatto l'esempio prima dell'esperienza della macchina fotografica, ma ci sono tante cose che in primo momento ci hanno lasciato un po' perplesso. Ma perché? Perché dobbiamo abituarci all'idea, ovviamente.
0: Insomma, ricordiamoci che 25 anni fa è arrivata la musica fluida e tutti noi ci siamo chiesti che cosa fosse e perché dovessimo comprare un file, e poi abbiamo comprato la musica negli store digitali, praticamente non hai comprato niente, ok? Perché certa roba, insomma, la trovi anche su YouTube, eccetera, eccetera. Poi però c'è stato il riflusso, sono tornati i dischi in vinile. E allora, come vedi, il mondo alla fine metabolizza la cosa, poi la sputa fuori in maniera diversa.
1: Ma se, assolutamente sì.
0: Quindi,
1: perché una cosa non nega l'altra.
0: Bravissimo.
1: In pratica si può avere tutte e due le cose.
0: Il futuro è che secondo me l'AI sarà un compendio per aiutare gli autori che magari hanno un blocco artistico a scrivere delle canzoni, e poi ci lavoreranno anche loro dietro. In fin dei conti certe cose si fanno dalle notti dei tempi. Quanti artisti hanno preso canzoni di altri artisti ispirandosi e poi cambiando un po' di cose.
1: Ma sì, ma poi le canzoni una volta c'era un'orchestra che faceva la musica.
0: E quello è un altro discorso.
1: Ma per dire,
0: è un altro discorso.
1: Comunque il progresso va avanti e ci sono sempre le canzoni più nuove, diverse, e non è detto che siano peggiori delle precedenti.
0: Adesso mi fermo qua e poi vediamo anche in che cosa può essere interessante, ad esempio l'AI e nel mondo della musica, che cosa sta portando secondo me. Ne parliamo dopo due canzoni, perché adesso c'è Simply the Best, il meglio degli anni 2000.

0: Palma, che aveva aiutato questa canzone a diventare un pezzo anche un po' italiano. Infatti esisteva anche la versione solamente in inglese e lui invece ci ha messo delle cose
1: in italiano.
0: In italiano. È diventata Riviera Life.
1: Bene, bene, questo era Simply the Best. Quello offerto da Super Coffee Shop, se non sbaglio, vero?
0: Ecco, facciamo, tracciamo un attimino una così, una sorta di ritratto di chi sono gli amici di Super Coffee Shop.
1: Super Coffee Shop è un bar caffetteria.
0: Perfetto.
1: Ma è anche rivenditore di macchine del caffè con le relative capsule, cialde, naturalmente.
0: È un mondo meraviglioso, lasciami dire.
1: Ecco, e poi trovate anche sempre tanto belle promozioni. Per esempio, vi voglio ancora segnalare che se acquistate 90 pezzi di dolce gusto, pagherete il tutto solo 25 euro, ho detto giusto adesso, 25 euro, è un prezzo eccezionale, quindi passate da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Bene amici, 9:50 del mattino, buon mercoledì, noi ci risentiamo tra pochi minuti.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: canzone che si chiama Agua, 9:57 del mattino. Buongiorno Chioggia.
1: Buongiorno, buongiorno anche da parte mia a tutti e a tutte voi.
0: Eccoci, allora stiamo parlando dell'intelligenza artificiale applicata alla musica. Dicevo, che cosa sta succedendo secondo me? Questa è un'opinione, quindi opinabile, cioè questo è quello che penso io, che cosa sta succedendo. Perché alcune canzoni che sono entrate in classifica, sia nella musica house, che stava vivendo un periodo di grandi difficoltà, nella musica da ballare, cantata, diciamo, genere abbastanza raffinato, ultimamente non riuscivano più a trovare quelle belle melodie, quei cantati che riuscissero ad arrivare in classifica. Quest'anno invece stranamente sono arrivati 5-6 pezzi, non so se tutti sono fatti con l'intelligenza artificiale, qualcuno di sicuro.
1: Sì.
0: La certezza è che mai come in questo periodo certe canzoni sono uscite, e questo un pochettino mi fa pensare, vuol dire che magari...
1: Fa pensare che l'intelligenza artificiale abbia un ruolo importante in tutto questo.
0: Un po' certificato e un po' non certificato, semplicemente usato come ispirazione.
1: Certo, forse
0: viene utilizzata, ma anche ad esempio in classifica sono entrati per qualche settimana dei pezzi di musica soul, quindi quella musica nera con le belle voci, molto melodica, una cosa che in classifica non si vedeva da un sacco di tempo. E allora anche lì che cosa sta succedendo? Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, che tanti artisti con delle voci belle che fanno delle canzoni che fino a qualche tempo fa sembravano fantascienze perché uscivano solo i trapper, stranamente stanno trovando mercato.
1: Esatto.
0: È un caso o le case discografiche si sono accorti che c'è un mercato che non stavano presidiando perché magari erano distratti dal tantam social, tralasciando dei generi che invece, pur essendo magari da tanti anni presenti sul mercato,
1: che invece il pubblico apprezza, e come anche.
0: Ecco, la mancanza era magari di prodotto, non era di interesse.
1: Sì, c'erano incentivati tutti su quei
0: fissati
1: su quei prodotti.
0: Su quel prodotto lì, come succede molto spesso, no? Quando una cosa funziona fai tutti quanti fanno quella roba lì. Ecco, forse bisogna a volte guardare da un'altra parte e recuperare dei generi che invece, come si è visto in questo periodo, abbiamo parlato anche di X Factor, che è un po' una rappresentazione plastica di quest'idea, tanti artisti con delle belle voci che fanno delle cose un po' diverse dagli altri stanno funzionando. Quindi secondo me l'intelligenza artificiale c'è anche un merito in questo momento di far girare dei prodotti, dei generi che creano interesse su dei suoni che un tempo magari erano un po' passati di moda, o forse le case discografiche non stavano...
1: Ma perché erano stati messi un po' da parte?
0: Erano stati
1: un po' trascurati.
0: Perché brava, tu convinto. Dici bene, trascurati.
1: Un po' trascurati. Ecco, perché la gente ama la bella melodia, le belle voci, altro che, le ha sempre amate.
0: Però sai, è un po' più difficile, un conto far arrivare il ritornellino facile, il pezzo trap che i ragazzi sono su quel mood.
1: Ma infatti...
0: Un conto invece far arrivare magari un pezzo con una melodia che richiede più lavoro, di promozione,
1: avevano
0: eccetera,
1: scelto
0: eccetera.
1: La via più facile.
0: Probabilmente sì, come sempre si sceglie soprattutto nelle parti economiche quello che ti dà guadagno subito senza
1: immediato,
0: capire
1: certo.
0: In prospettiva, quindi tutto negativo, secondo me no. Secondo me no.
1: Ma no, l'abbiamo detto ormai a chiare lettere, no?
0: Un bel esempio anche in questo caso di musica realizzata dall'intelligenza artificiale, questa sembra che anche la voce non esista, quindi questa Gisella amici non esiste, è proprio una voce finta. Il pezzo è stato uno di quelli che abbiamo suonato anche durante l'estate,
1: sì,
0: quindi magari
1: carino anche tra l'altro.

0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Una canzone di Rihanna gigantesca, cari amici, Diamonds.
1: Vabbè, una delle sue canzoni più famose, indubbiamente.
0: Meravigliosa, meravigliosa. Anche lei all'epoca andò un po' in controtendenza. Quando propose questa canzone, tutti quanti dicevano: ma non è il classico pezzo da ballare di Rihanna. Invece poi è stato il suo successo più grande. Questo per dire che bisogna avere il

0: motivi. Per esempio, se volete mettervi un portoncino blindato per mettere in sicurezza la vostra casa, potrete godere della detrazione del 50%. Quindi approfittatene e andate a visitare lo showroom, si trova in strada Madonna Marina, a Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active. B

0: area con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Buon vento cari amici con Alfa e Giovanotti. Oggi però di vento per fortuna non ne abbiamo, anzi devo dire una giornata abbastanza sul grigino andante, caranuccia.
1: Sì, inizio autunno.
0: Inizio, la classica giornata
1: di inizio autunno.
0: Sì, quando si dice oggi è una giornata autunnale, un po' così, un po' grigia. Non fresca perché in verità continua a fare piuttosto caldo.
1: No, fa caldo oggi, della verità.
0: Però ecco, diciamo che l'atmosfera è abbastanza
1: autunnale.
0: Plumbea.
1: Sì, anche perché basta che veniate a casa mia, guardate, io sono piena di foglie ormai rossicce, perché le
0: foglie rosse sono meravigliose,
1: stanno
0: però
1: diventando rossicce, per cui sì, in autunno sì, questo sì, succede sì. E quindi l'autunno c'è, che poi faccia un po' più caldo del solito, un altro discorso.
0: Allora, il 7 ottobre è anche un anniversario di una data davvero molto
1: tragica,
0: molto brutta, la ricordiamo tutti. In Israele ci sarà un minuto di silenzio per le 1200 vittime di quell'attentato famoso fatto da Hamas, che ha riguardato sia una parte, diciamo, delle persone che stavano partecipando ad un evento festaiolo, insomma,
1: una specie di rave, concerto, insomma,
0: esatto,
1: dove c'erano tantissimi giovani soprattutto.
0: Da lì poi naturalmente c'è stata anche quella che è stata, chiamiamola, ritorsione, vendetta, guerra, insomma, creata da Israele nei confronti del popolo palestinese, perché c'è stato
1: di Hamas doveva essere,
0: certo,
1: però poi alla fine ci va di mezzo
0: anche
1: la
0: perché,
1: gente,
0: ecco. Come succede molto spesso, si tratta in verità di due fasce di un'unica medaglia, cioè
1: esatto,
0: dell'uomo che perde il senso della misura, no? È stato terribile quello che è stato fatto il 6 di ottobre, non possiamo dimenticarci
1: 7 di ottobre,
0: scusami, non possiamo dimenticarci quello che è successo, perché
1: certo,
0: è stato qualcosa che ancora oggi
1: orribile,
0: quando rivedo quelle immagini
1: Orrendo.
0: E la risposta è stata altrettanto orrenda. Io ogni tanto sento le contrapposizioni, no? Ma prima c'è stato, poi c'è stato.
1: È tutto orrendo.
0: Amici, è tutto orrendo,
1: ragazzi,
0: cioè,
1: dire, questo è stato meglio, quello è stato peggio. Non esiste.
0: Cioè, sono due cose. Cioè, quando,
1: è tutto orrendo.
0: Quando gli umani non mettono più al centro del proprio pensiero
1: la vita.
0: La vita, secondo me, è tutto orrendo. Non c'è uno che ha ragione, uno che ha torto. Sono due torti, in verità, secondo me.
1: Esatto.
0: Quando si perde la ragione, si perde la misura, questo è quello che succede. Succede che si fa del male ad un popolo, succede che delle persone che erano lì per divertirsi vengono prese di mira, uccise.
1: Sempre persone innocenti.
0: Che
1: non c'entrano niente con le decisioni dei governi, tra le altre cose.
0: Assolutamente. Ecco. Quindi sono state due cose bruttissime di cui dobbiamo tenere ben presente
1: sempre in memoria,
0: perché secondo me la speranza è che prima o poi l'uomo imparerà. Io c'ho ancora fiducia che ne poi impareremo.
1: Ma io la sto perdendo.
0: Lo so.
1: È da mo.
0: Però ogni tanto io ci penso, dico, ma prima o poi guarderemo questi orrori e sapremo giudicarli come degli orrori a prescindere da chi vengono fatti.
1: Guarda,
0: no? Perché poi
1: succede,
0: sai che c'è lo schieramento di parte,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: si giustifica, non c'è niente da giustificare.
1: Questo
0: niente,
1: è tutto assurdo, non si può stare da una parte o dall'altra. Certo, si riconosce che è stato Hamas magari ad attaccare per primo,
0: certo,
1: ma questo non giustifica che poi mi devi
0: radere al suolo,
1: terminare una popolazione.
0: Ecco,
1: quindi bisogna stare attenti a quello che si dice. Grande solidarietà con Israele, con il popolo, io sto parlando del popolo.
0: Guarda, so che sembra retorico dire questa cosa qua, io sto con il Papa, sto con la pace.
1: Con la pace.
0: Lo so, amici, che sembra una roba banale da dire, sembra Miss Italia.
1: Con Miss Italia, stavo per dire, io sento Miss Italia, io voglio la pace nel mondo.
0: Amici, so che sembra quasi fai ridere nel 2027 una roba così, però secondo me questo deve essere l'obiettivo, quello che per tanti anni, dopo la seconda guerra mondiale, è stato l'obiettivo di tutti. La pace sembrava il fine.
1: Solo che abbiamo poca memoria noi umani.
0: Bravissima. E per cui succedono ancora queste cose e sono cose che non fanno bene a nessuno.

0: la presa della Castiglia, potremmo dire, mattutina con Anna Castiglia. Infatti abbiamo preso questa bella canzone, ve l'abbiamo suonata, si chiama Niente di me. Era bella, sì. La presa della Castiglia, ti piaceva come idea?
1: Bella,
0: bella, che
1: simpatica.
0: Bella idea.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto quest'uomo è anche un po' simpatico.
0: Ci ho pensato tutta la notte per dire questa stronzata.
1: È un istrice, eh?
0: Che sono
1: sei
0: io?
1: Sei un istrice.
0: Che cos'è un istrice? Non riesco a capire se mi devo offendere o essere felice.
1: Quello che ha tutti quei pungiglioni.
0: Ah, ti do quella impressione.
1: Sì.
0: Non datele retta,
1: tu
0: amici.
1: Tu sei molto spinoso.
0: Sono un cuore
1: Anzi,
0: di panna.
1: È un ictus.
0: Sì. Sono un
1: non quelli che ti vengono in testa, però.
0: Vabbè, cerco le liste, amici, dai.
2: Call and listen.

0: San Marco, quanto era piaciuta questa canzone?
1: Ma perché è veramente una canzone molto bella.
0: Qui siamo veramente ad alti, ad alti livelli.
1: Livelli, bravo, hai detto bene. E questa è intelligenza umana.
0: Sì, questo, credo di sì. Credo di sì.
1: Almeno le voci sono umane.
0: Almeno quello.
1: Fammi fare quella una correzione, perché è stata, è stato un lapsus freudiano,
0: certo,
1: secondo me. Perché tu potresti anche far venire un ictus, però io intendevo cactus.
0: Cactus, che sono spinoso come un cactus.
1: Spinoso, quindi è stato un lapsus freudiano.
0: L'avevo capito, cara, non ce l'avevo capito.
1: Ecco, ecco.
0: Insomma, ha detto che sono pesanti, ho capito, sono spinoso.
1: Sì, sì, spinoso, vabbè, un cactus proprio.
0: E invece io mi sono sempre creduto uno buono con un cuore di panna. Si vede che non abbiamo la stessa percezione, cara Nuccia. A tra poco.
1: No, ma non è grave.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bossa Nostra, una cosa che si fa molto spesso in questo periodo è una sorta di celebrazione degli anniversari, no? Dei dischi, dei grandi dischi del passato.
1: È vero, sì.
0: Che in qualche modo tornano di moda. Anche questo ci dice che forse c'è voglia di ritrovare delle grandi canzoni, ma di ricordare quanto sono state grandi, o è forse anche che mancano magari certi dischi di straordinario livello, come forse c'erano un tempo.
1: Una volta.
0: Un tempo.
1: Forse ci manca, sì.
0: Ecco, tra l'altro, a volte secondo me ci si dimentica anche di queste cose. Ad esempio, si celebra proprio in queste ore, a novembre uscirà una ristampa del disco We Are the World, e l'hanno presentato come la ristampa dei 40 anni. Poi sono andato a controllare perché mi ricordavo, era uscito nell'85, quindi in verità se ne erano dimenticati l'anno scorso. Pensando che la gente non si ricordasse, hanno detto facciamo la celebrazione dei 40 anni, ma in realtà sono 41, quindi non è più un anniversario, quindi l'hanno fatto tardi sta
1: sì,
0: celebrazione.
1: È preso un anniversario, ma non è più il quarantesimo.
0: Ma non è più il quarantesimo, cioè, quindi alla fine adesso è uscita la pubblicità, stavo guardando sui social, 40 anni da USA for Africa, ti ricordi? We are the world.
1: Che poi è una canzone che sentiamo ancora adesso,
0: ci mancherebbe
1: a Natale la cantiamo.
0: Un classico. Tra l'altro poi tutti quanti l'abbiamo identificata nel corso degli anni come una canzone natalizia.
1: Natalizia, sì.
0: Usciva a marzo. Ok.
1: Ma anche perché non aveva niente a che fare col Natale.
0: No, è uno spirito, di pace.
1: No,
0: quindi
1: perché sì,
0: è il messaggio di pace, diciamo.
1: Era per raccogliere fondi per
0: l'Etiopia, certo. E nasceva
1: quindi,
0: sulle, diciamo così, dopo l'onda mediatica creata da Band-Aid, quindi
1: esatto,
0: la parte inglese che fece Do They Know It's Christmas, quella era veramente una canzone di Natale, e loro invece fecero un pezzo diverso perché era marzo e quindi decisero di fare quel progetto che poi uscì sul mercato, fu numero uno per tantissime settimane.
1: Ma sì, ma a parte che ci sono tante canzoni che non sono nate per Natale,
0: che poi
1: ma
0: sono
1: per
0: state
1: lo
0: adattate,
1: spirito
0: sì,
1: di fratellanza, d'amore, eccetera, vengono poi messe a Natale perché hanno appunto quello spirito natalizio.
0: Ecco.
1: Hai capito? Quindi niente di strano.
0: Tra l'altro, se guardate su Netflix c'è un bellissimo documentario in cui viene raccontata proprio la genesi di questa canzone. Se vi piace saperne di più, io l'ho visto, è davvero molto bello. Ci sono immagini d'epoca, raccontano come si sono messi d'accordo, come comunicavano, perché al giorno d'oggi non abbiamo le mail. Voi pensate che semplicemente per far avere i nastri con la melodia dovevano spedirle a tutti gli artisti che poi avrebbero cantato, quindi è stato un lavoro gigantesco in cui spedivano la posta come una volta.
1: Ma pensate ragazzi, non avevamo internet,
0: ecco,
1: allora,
0: quindi,
1: ma come vivevamo?
0: C'era il postino che suonava il campanello, c'è la canzone USA for Africa per Lana Ricci, c'è la canzone USA for Africa per, anzi
1: non c'erano i telefonini neanche per
0: niente.
1: Telefono potevano mandarsi un WhatsApp,
0: bravissimo,
1: niente.
0: Non c'era niente, quindi
1: niente.
0: Amici, l'hanno fatta la vecchia, eppure sono riusciti a trovarsi a fare questo disco meraviglioso.
1: Ma perché noi non vivevamo prima?
0: Ma certo,
1: in qualche modo facevamo le nostre cose
0: con un po' più di difficoltà,
1: ci mettevamo un po' più di tempo, dai,
0: ecco. E alla fine fu questa giornata memorabile, questa sera incredibile dove arrivarono tutti questi artisti in contemporanea dentro lo studio di registrazione e in una notte fecero praticamente la canzone,
1: ed è stato un grande,
0: un grandissimo risultato,
1: una grande situazione, perché guardate che c'era il fior proprio degli artisti più famosi.
0: Beh,
1: del momento,
0: basta
1: di allora
0: dirlo che all'epoca la canzone era stata scritta da Michael Jackson, reduce da Thriller, e Lana Ricci che aveva fatto All Night Long, quindi
1: ecco,
0: i due top del momento.
1: Esatto.
0: Gli unici che mancavano, con varie giustificazioni, furono Madonna e Prince, che non riuscirono a partecipare. Poi Prince diede una canzone per l'LP di USA for Africa, invece Madonna partecipò poi al concerto, invece a Live Aid, però loro fisicamente non c'erano,
1: non
0: a registrare il pezzo.
1: Avranno avuto altri impegni.
0: Ma c'erano amici tanti altri grandi artisti, e visto che ne abbiamo parlato ho detto ma perché mai non potremmo riprendere We Are The World questa mattina a risentircela, dura 8-9
1: non
0: minuti.
1: La mettiamo mai per intero,
0: non la mettiamo, vi avviso già
1: forza.
0: Alla fine del secondo e terzo ritornello la tagliamo, però amici è bello risentirla ed è veramente un pezzo di storia della musica, non sono 40 anni, sono 41, ma chi se ne frega, insomma,
1: appunto.
0: È viva.

0: Ricca, dicevamo, questa ripubblicazione che ci sarà a novembre di questa canzone davvero fantastica che era We Are The World, quindi verrà rifatto il 45 giri per capirci, e lo potete
1: ancora
0: trovare.
1: In vinile lo fanno?
0: Sì. Nella giornata della Record Store Day praticamente verrà fatto la pubblicazione del disco. Sarà un vinile colorato, giusto per celebrare,
1: sì,
0: insomma,
1: certo.
0: USA for Africa, ma credo che a casa di ognuno di noi ci sia la copia originale degli anni 80, insomma, probabilmente anche Nuccia a casa ha la sua copia di We Are The World.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Ecco, sicuramente. Infatti non ce l'ha, amici, resta tra di noi.
1: No, non è che gira dischi, direi.
0: Esatto, molto bene. Senti, poi abbiamo sentito Limahl invece con la colonna sonora della Storia Infinita, altro film strepitoso degli anni Ottanta.
1: Altra colonna sonora, altra
0: strepitosa. Torniamo tra pochi minuti e parleremo dell'addio al calcio di Lionel Messi. È stato un evento pazzesco, cari amici.
1: Ma ieri non giocherà più.
0: No, anzi, scusa, l'addio all'Argentina, dici bene, non l'addio al calcio.
1: Perché so che gioca ancora.
0: L'addio all'Argentina di Lionel Messi, tra poco ne parliamo.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
15: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
14: Concessionario ufficiale?
15: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
14: Cosa puoi trovare?
15: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
14: Punti forti?
15: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
14: Chi vince su tutti?
15: Campello Motors.
16: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Talking Over della RBCS, come anticipato parliamo di quello che è il mondo di Lionel Messi, che arriva in qualche modo ad una conclusione nel mondo calcistico. Non è la fine della sua carriera, adesso lui continuerà a giocare negli Stati Uniti, ma rimane il fatto che la parentesi con la nazionale, una parentesi gigantesca, oltre 200 partite giocate con la nazionale argentina, finisce qua, finisce con questa
1: amichevole. È arrivato al termine, sì, infatti sì. Ne avevo accennato anche qualche giorno fa, lui lascia la nazionale, però
0: lascia la nazionale.
1: Continua a giocare.
0: Tra l'altro c'è sempre questa contrapposizione con Cristiano Ronaldo, che sta vivendo un periodo molto difficile, sì. Perché in verità Ronaldo avrebbe voglia ancora di rimanere a giocare,
1: sì.
0: Però in verità il Portogallo, l'allenatore, pensa che non sia più il Ronaldo di una volta e quindi lo sta mettendo un po' da parte.
1: Lui si è risentito molto della cosa.
0: Ma credo in verità abbia perso una grande occasione, cioè quello che è stato fatto ieri per Messi forse lo meritava anche Cristiano Ronaldo, ma ha sbagliato a non sapere il momento giusto in cui fermarsi. Messi, finito il mondiale, anche se ancora un giocatore effettivo, ha deciso che era la fine del suo percorso. 38 anni sono abbastanza, Ronaldo ne ha 3 o 4 di più, quindi avrebbe anche motivo in più, diciamo, per fermarsi. Che cosa è successo ieri? C'è stata questa amichevole con una cornice di pubblico straordinaria. Al 10° minuto, proprio come la maglia di Messi, tutto lo stadio si è fermato, fuochi d'artificio.
1: Oh,
0: pensa che cosa incredibile.
1: Che meraviglia.
0: E poi alla fine un grandissimo applauso da parte di tutti gli 85.000 presenti lì allo stadio. Addirittura adesso faranno una statua praticamente per Messi, con lui che alza la Coppa del Mondo. Cioè, amici, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè, siamo a livello di Maradona.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: a quel livello là. E quindi Messi ha avuto veramente un tributo pari a quello che è stata la sua carriera, una carriera straordinaria. Ha portato il campionato del mondo, ha sollevato la Coppa del Mondo, non in questa edizione, in quella precedente, in questa ha portato la squadra alla finale. Insomma, è veramente un grandissimo giocatore, un bel modo di finire, diciamo, questa parte di carriera.
1: Certo.
0: E secondo me c'è qualcuno che dovrebbe imparare, cioè c'è un momento in cui bisogna dire ok, mi fermo prima che gli altri mi mandino fuori, no? E questo che Cristiano Ronaldo
1: dovrebbe essere la nostra filosofia di vita.
0: Finire con un applauso invece di finire come essere, diventare una seccatura.
1: Infatti io ci sto pensando anche per la mia carriera radiofonica.
0: Ecco, vuoi finire con
1: non
0: un applauso?
1: Non vorrei che qualcuno mi buttasse fuori a calci.
0: Guarda,
1: prima
0: questo,
1: o poi.
0: Vedo uno con la scopa in mano, non vorrei che...
1: Quindi ci sto pensando,
0: brava.
1: Sto facendoci un pensierino.
0: Ecco, si sta anche avvicinando, Nuccia.
1: No,
0: io starei attenta.
1: Dammi un attimo di
0: dagli
1: tempo.
0: Qualche altra settimana.

0: Somewhere New, siamo in dirittura d'arrivo, cara Nuccia, anche questa mattina, bella, ricca, piena, zeppa di cose.
1: Sì.
0: Sì, vero che ti hanno risparmiato, sei ancora qua, non t'hanno ancora...
1: No, a parte che ho rischiato di essere travolta dai vetri.
0: Ok.
1: Perché abbiamo il nostro Alberto, il nostro elettricista di fiducia.
0: Sì, ma ci ha detto che metterà delle luci nuove.
1: Che ci sta sistemando le luci qua nei nostri studi.
0: Colorate, non ci ha detto che colore.
1: Ma dai, spero... colorate addirittura.
0: Saranno rosse, cioè perché costruiamo ma una che... cosa un po'...
1: Ma che bello, quindi mi sembrerà di venire a lavorare in discoteca da
0: probabilmente
1: domani,
0: sì, o faremo la cromoterapia, non lo so che si sono
1: anche,
0: inventati
1: anche, perché no, guarda, non mi farebbe male, non mi
0: ecco.
1: Farebbe male,
0: va bene, Nuccia, nell'attesa di vedere domani cosa succede sotto l'aspetto visivo delle luci qui in radio.
1: Mi dispiacerà che non possiate vederle voi.
0: Ah, beh, certo.
1: Ma ve lo descriveremo noi, vediamo cosa.
0: Vabbè, poi ogni tanto facciamo le dirette, insomma, anche social, magari riuscite a vedere,
1: sì.
0: Anzi, a proposito di dirette social, tra poco abbiamo anche un ospite perché presenteremo un libro.
1: Sì,
0: colgo l'occasione, posso fare uno spot?
1: Ma assolutamente sì, credi, ecco. Ci sono problemi.
0: Perché tra poco avremo con noi Renzo Donin e parleremo di un libro che si chiama Volevo solo cantare, di Antonio Errigo, una bellissima storia di un italiano che nasce come cantante, pensa un po', poi a un certo punto alla vita, dopo pochi giorni, lo fa entrare nel mondo della Guardia di Finanza e lì fa un percorso unico per certi versi, e di questa carriera parleremo tra poco qua in diretta su BCS. Ne parliamo pochissimo perché poi in verità ci sarà un incontro pubblico dove ci sarà anche lui ospite, e per questo noi vi invitiamo, vi diamo tutte le informazioni.
1: Bene, allora vi lascio a questo interessante appuntamento.
0: Ecco, brava,
1: subito dopo di me.
0: Però ascoltalo mentre sei per strada.
1: Sì, io per strada sempre.
0: Mi raccomando, sempre sintonizzato su BCS.
1: Sempre lì sono sintonizzata.
0: Sì, poi tanto mi chiama anche, questa volta hai detto, hai fatto. Guardate che
1: se sento che sbagli, sì, per forza.
0: È una rompipalle incredibile, Nuccia, amici, dovete.
1: Come
0: poi le dice a me, ma
1: come
0: la pazienza che ho io.
1: E comunque, tornando a quello di prima, sì. Guardate che io prima avevo esagerato, sto ragazzo è un bravo ragazzo.
0: Adesso non giustificarlo.
1: No, ma è.
0: Hai detto quello che
1: è
0: pensavi.
1: È soltanto un po' spigoloso.
0: Spigoloso, cioè.
1: Però, voglio dire, è una brava persona. Mi sembra di vedere mio marito, è uguale. Vi assomigliate,
0: no, allora,
1: molto.
0: Spieghiamo il senso, amici. Io nel mondo della radio sono uno abbastanza perfettino, cioè rompo un po' le scatole su alcune cose. Quindi finisco per essere spigoloso in certi casi.
1: Finisce per essere un rompiballe.
0: Esattamente, ma lo faccio con voglia di risultati, non di, okay, di essere un rompiscatole.
1: Certo, perché se non fossi convinto che sei una brava persona,
0: non ci saremmo neanche.
1: Avrei già menato,
0: esatto,
1: da un pezzo.
0: Se invece siamo insieme da 40 anni, 30 anni qui a fare radio,
1: mi tocca sopportarlo.
0: È pazienza. Come succede anche nella vita. Nuccia,
1: brava,
0: ci sentiamo presto.
1: Buona giornata a tutti, a domani, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone delle Spice, amici, si chiama Viva Forever, l'appuntamento con i ricordi. L'abbiamo fatto in collaborazione questo passaggio con Gioielleria Ballarin. Voglio ricordarvi che grazie ai bellissimi gioielli di Comete, tra l'altro in questo periodo con lo sconto del 20%, potete realizzare dei bellissimi regali pensieri per quelli che sono i grandi appuntamenti della vita, che sia un battesimo, una comunione, una cresima oppure anche una festa di laurea. Con questi bellissimi gioielli farete sicuramente un figurone. Ricordo l'indirizzo: Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Amore, mi vuoi sposare?

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Stefano Mantoan sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Next Door con Wiz Khalifa. Allora, come anticipato, vado a salutare anche il nostro ospite, diamo il benvenuto a Renzo Donina. Renzo, buongiorno, ben trovato.
1: Sì, buongiorno a voi e grazie della gentile ospitalità e un buongiorno ai gentili ascoltatori.
0: Allora, sei qui per parlarci di un libro che non hai scritto tu, ma hai un amico che è l'autore di questo libro, che ha fatto un percorso davvero molto importante, mi ricordavi prima addirittura forse unico nel panorama italiano, si chiama Antonio

0: Rodrigo e sarà qui a Chioggia sabato per presentare Volevo solo cantare. In verità lui è un personaggio che arriva dal, come dire, dagli apparati dello Stato, è stato nella Guardia di Finanza dove tu l'hai conosciuto, è diventato in un lungo percorso una figura importante anche dell'attuale governo, e Volevo solo cantare in verità è una sorta di partenza da quello che è stato un po' una sorta di sliding doors della sua vita, cioè a un certo punto lui poteva fare il cantante e invece è poi arrivato uno snodo per cui è diventato qualcos'altro. Ci racconti un po' come l'hai conosciuto e perché hai deciso di portare Antonio Arrigo in città da noi?
1: Sì, precisare una cosa: Antonio Arrigo è il figlio che ha intervistato Emilio Arrigo, che sarebbe il protagonista, padre. Il padre di questa storia meravigliosa. Sì, come tu mi dicevi, come l'ho conosciuto? Lo conobbi a metà degli anni 70 in un borgo sperduto del lago di Como, dove c'era solo una caserma e una cinquantina di abitanti. E lì, dove imperversava in quel periodo il contrabbando, avevamo nulla, è arrivato lui con questa chitarra e cantavamo, mangiavamo una pizza e cantavamo, tutto era ristretto in questo contesto. Poi la sua carriera ha avuto un exploit, lui si è impegnato, ha studiato ed è arrivato ad essere quello che è adesso, che ha fatto 3 volte il commissario di governo dopo essere arrivato al generale della Guardia di Finanza. Perché è un caso unico? È unico perché partendo così dal basso e arrivare in alto in questo modo non è mai arrivato nessuno, e questo lo contraddistingue da tutte le gerarchie militari che si sono susseguite.
0: Questo significa che c'è stato un impegno probabilmente anche da parte sua non comune, no? Perché è stato un lavoro evidentemente sul campo molto forte. Mi dicevi che ha conosciuto e incontrato nel corso della sua vita alcune figure che tutti noi prendiamo anche come riferimento, no?
1: Sicuramente lui mantiene ancora il record di droga fermata a tonnellate sulla famosa nave Fidelio in Calabria, in Sicilia, a Trapani, quando c'era Borsellino, che era procuratore generale lì. C'ha questo record, ha rischiato la vita e da lì anche è partito la sua escalation.
0: Sarà qui a Chioggia per presentare questo libro, ci racconti un po' che cosa succederà sabato, intanto come funziona il pomeriggio, così magari per quelli che vogliono esserci e conoscere questa figura così importante dello Stato, avere anche la possibilità di sapere che cosa succederà e come partecipare.
1: Sì, sicuramente è un evento anche istituzionale, visto la persona che si presenta. Ci saranno degli accrediti alle 15:30, cioè tutte le gerarchie invitate, però è anche aperto al pubblico, perché è un evento che secondo me qualcuno, anche dei giovani, deve riconoscerci in questa storia, deve capire che si può arrivare anche se non si ha quella carriera già fatta, già costruita, uno se la può creare.
0: E lui parte dalla Calabria, tra l'altro, quindi anche qui non parte da uno dei grandi centri, non è romano, non è milanese, per dire, no? Quindi si può fare carriera da qualsiasi posto d'Italia se tu hai i requisiti, le capacità, anche secondo me a livello morale, no? Una rettitudine di un certo tipo.
1: Bravissimo. Lui è partito dalla Calabria e vuole il caso, questo aneddoto, che lui pochi giorni prima di partire per la finanza vince un concorso molto importante a livello regionale che lo lanciava forse ai vertici della canzone italiana, ed è partito a fare il finanziere semplice, e lì ci siamo incontrati, e poi lui, con la sua perspicacia, la sua voglia di arrivare, ha girato l'Italia, l'estero, missioni importanti all'estero, ed è arrivato dove è arrivato, 3 volte commissario di governo, addirittura in Sicilia e in Calabria, paesi che sappiamo noi molto difficili.
0: Come no.
1: Dove è andato a risolvere situazioni molto importanti che ancora adesso il governo glielo riconosce, essendo commissario di governo ancora a Roma.
0: Bene, e allora se volete partecipare, intanto non abbiamo detto dove si svolge l'incontro, che è all'ex monastero Santa Caterina, che è questo nuovo spazio che è stato ridato alla città, dove già da quest'estate si svolgono degli incontri culturali e cose importanti, e quindi è anche un bel contenitore dove sì, ci si può sedere e star lì ad ascoltare. Siamo all'aperto, quindi la speranza è che sia una bella giornata, e in caso ci sarà insomma un'alternativa, immagino, no?
1: Sì, lo facciamo al teatro, che è coperto adesso.
0: Ah, al teatro.
1: Aperto con circa 130-140 posti.
0: Benissimo.
1: Ringraziamo la Fondazione Clodiense che ci ha accolto e ci ha dato l'opportunità di
0: poter essere lì.
1: Sì.
0: E allora amici, segnatevi sabato pomeriggio ore 16, non mancate, Monastero Santa Caterina, ci sarà appunto ospite Emilio Errigo, ma anche immagino il figlio Antonio.
1: C'è anche il figlio che farà il moderatore di questo libro.
0: Quindi il figlio che intervista il padre in qualche modo, un po' come succede nel libro, che praticamente ha una forma di intervista. Perfetto. C'è un aneddoto che ti senti di raccontare su Emilio che in qualche modo ti ricorda la sua figura?
1: Sì, posso raccontare un aneddoto che... Allora, noi sapevamo che sapeva cantare, no? E alla sua insaputa, in un paesetto disperso, anche lì si chiama Porlezza, nel lago di Como, lo abbiamo iscritto in un contesto di gara, no? E quando siamo arrivati lì, lui non sapeva di cantare, l'hanno chiamato il concorrente Rigo Emilio, e lui è rimasto. E devo dirti che ha vinto anche quella sera lì.
0: Ma penso un po'.
1: È stata una situazione.
0: Cioè, questo è un vincente vero, un cavallo di razza. Senti, grazie Renzo di aver parlato con noi, di averci raccontato questa storia. Se avete piacere, trovate anche il video sui nostri social di questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. E tutti quanti saremo lì sabato per ascoltare questa bella storia di Emilio Arrigo. Grazie, a presto.
1: Grazie mille.
0: Buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: colaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
8: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
7: Concessionario ufficiale?
8: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
7: Cosa puoi trovare?
8: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
7: Punti forti?
8: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
7: Chi vince su tutti?
8: Campello Motors.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

ultime di Robin S, Show Me Love, ne è uscita un'altra canzone, I Need the Sign, Show Me Love. Insomma, alla fine diciamo che la minestra più o meno è quella, anche perché è stata una hit clamorosa degli anni 90, qui ripresa in una versione un po' più recente nei suoni, negli arrangiamenti. Ancora un buon mercoledì, è il 7 di ottobre, questa che state ascoltando è Radio BCS, anche oggi vi porto fino alle 13 con la nostra musica, fino all'ora di pranzo. Tra l'altro più tardi avremo anche un'altra ospite, quindi rimanete con noi, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare, anche le notizie dalla nostra città, con l'appuntamento che faremo tra meno di un quarto d'ora. Intanto in arrivo i bei successi degli anni 80. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria D'Aleo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria D'Aleo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
9: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: 10 di Sophie and the Giants ci ha portato alle notizie dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. È in corso un intervento per risolvere i problemi di infiltrazioni nelle palestre della scuola media Silvio Pellico nel quartiere Tombola. L'intervento, che era stato inserito nel calendario delle manutenzioni straordinarie per il nuovo anno scolastico, prevede l'impermeabilizzazione della copertura piana con un doppio strato di guaina e un nuovo pannello di coibentazione. Da tempo nell'edificio, che in passato ospitava la sede del Veronese, sono state notate e segnalate le infiltrazioni più evidenti nei giorni di pioggia. A qualche metro dalla Pellico si sta lavorando anche sulla copertura della primaria Marchetti. Il cantiere, con un investimento di 400.000 euro finanziato con il conto termico, è partito da poco e prevede il rifacimento del tetto, l'isolamento delle falde, la sostituzione delle grondaie, delle opere di lattoneria e anche l'impermeabilizzazione delle coperture piane. Rogo al Parco degli Orti, pompieri in azione, vigili del fuoco al lavoro per oltre un'ora ieri pomeriggio al Parco degli Orti, tra Viale Mediterraneo e il Brenta Sottomarina. A fuoco sono andate delle sterpaglie e dell'erba secca. Il fronte dell'incendio era piuttosto ampio e non è stato affatto semplice per i pompieri di Chioggia spegnere tutti i focolai. Non si esclude comunque la pista dolosa. L'area infatti è molto estesa ed occupa prevalentemente orti che in alcuni periodi dell'anno non sono coltivati. Su di esse esistono diversi progetti che prevedono un grande spazio ambientale dedicato alle tradizioni degli orti ed anche la cittadella dello sport. Via ai cantieri per rifare le strade. Le strade cittadine sono un continuo cantiere per il rifacimento della pavimentazione, interventi necessari e non più rimandabili visto quanto l'asfalto sia deteriorato in molti punti, buche, fessuramenti, crepe più larghe, pezzi di asfalto staccati su molte strade, indice di una manutenzione non troppo puntuale. Se ne sono accorti in primis i cittadini, che continuano a segnalare le buche più pericolose. Ora si sta provvedendo, lo comunica anche il sindaco, informando dell'andamento dei lavori e degli eventuali disagi. In queste giornate sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Marco Polo Sud, nel tratto compreso tra via Pigafetta e viale Mediterraneo. A seguire si interverrà su via Nicolo Zeno Sud, da via Pigafetta a viale Mediterraneo, poi su via Giovanni da Verazzano Centrale, poi via via, insomma, con altre asfaltature in quelle zone. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: La canzone amici di Zayn si chiama Don't Wanna Live Forever. 11:57 del mattino, siamo alla fine dell'ora, quindi ci resta solamente da ascoltare un bel numero uno prima di chiudere questa ora insieme. Facciamo un salto al 1968. Uno dice: mamma mia, quanti anni sono passati? Tanti, oltre 57. Però alla fine, cari amici, quando sentirete questa canzone vi rendete conto che è un classico della musica che ha attraversato questi anni con grande capacità. Ancora oggi, quando riascoltiamo queste note, riescono ad emozionarci e in qualche modo toccano il nostro cuore. Stiamo parlando di un grande classico di Marvin Gaye, si chiama What's Going On.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Brother, what's up?
5: This is a big party, man. Brother, like.

0: pezzo incredibile, amici, Marvin Gaye con What's Going On. Questa è veramente storia della musica, una canzone che ancora oggi ci dà delle emozioni intense, ma tutto il disco era bellissimo. All'interno di quell'album c'erano delle perle, dei gioielli indimenticabili. Era l'appuntamento con Unforgettable, questo passaggio l'abbiamo fatto con Falegna Maria Paduan, Stile e Design. Voglio segnalarvi che se avete bisogno di mettere la vostra casa in sicurezza, trovate da Falegna Maria Paduan anche i portoncini blindati. Tra l'altro c'è anche una bella opportunità, perché potete, attraverso la detrazione del 50%, risparmiare. Quindi fate riferimento a Falegnameria Paduan Stile Design, via Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Prossimo appuntamento con Unforgettable torna tra 60 minuti.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina.

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
6: Jebis e Chioggia Spiagge
5: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
7: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone Amici di Olivia Rodrigo, mezzogiorno e 9, ancora ben trovati, questa è Radio BCS, vado a salutare e dare il benvenuto anche alla nostra ospite di questa mattina, parliamo con Lita Vanzan, che saluto. Lita, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccola qua, la voce degli eventi speciali della nostra vita, perché quando avete bisogno di accompagnare con animazione ma anche con canzoni di tutti i tipi, gli eventi speciali che vanno dai matrimoni, poi che ne so, cresime, feste, compleanni, insomma qualsiasi occasione speciale Lita c'è. Senti Lita, tu da quanti anni canti? Quando hai iniziato a cantare?
1: Allora, io ho iniziato a cantare penso...
0: Da subito,
1: da quando sono
0: sei nata cantando.
1: Esatto, ho proprio la musica nel sangue, infatti.
0: Che meraviglia.
1: Mio nonno mi diceva sempre che da piccola cantavo e ballavo davanti alla TV, proprio ero una sugar nata.
0: Ah, vedi, diciamo, vedi.
1: Così.
0: Quindi hai iniziato prestissimo, insomma. E da lì poi hai cominciato a coltivare un po' questa tua passione, che poi è diventata un lavoro, qualcosa di più importante.
1: Esatto, poi a 15 anni ho iniziato a studiare canto moderno con la mia insegnante di canto storica Sabrina Scarpati, che la saluto anche.
0: Ok.
1: E da lì pian piano, oltre al lavoro tradizionale che mi stava stretto, ho detto ma perché non posso provare a farlo diventare anche un secondo lavoro? Vivere con la propria passione è il massimo.
0: È il massimo, certo.
1: E quindi ho provato intanto con le orchestre da ballo, le orchestre di liscio, perché
0: sì, che sono quelli che lavorano tanto,
1: esatto,
0: in giro in verità.
1: Esatto, ho avuto la fortuna, perché io sono nativa di Anguillara Veneta.
0: Ok.
1: Mi sono trasferita qua da pochi anni, che all'epoca c'era un signore di nome Gianni Dego che stava cercando una cantante, era il 2008.
0: Beh, insomma, uno famosissimo del settore.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti, quindi sono partita subito
0: alla grande.
1: Ho fatto il provino, sono entrata in orchestra e sono rimasta con loro per 2 anni. Ho fatto comunque una bella gavetta, ho girato fino, certo, alla Toscana, è stato veramente molto molto bello.
0: Ti misuri con il pubblico direttamente, quindi è un,
1: esatto,
0: bel lavoro, cioè vedi subito, è un bel battesimo, certo, perché hai il pubblico davanti e quindi devi naturalmente imparare a gestire,
1: esatto,
0: ad animare, insomma è una cosa molto bella.
1: È stata una bellissima scuola e lì poi però ho deciso di voler camminare un po' alla volta con le mie gambe, partendo da situazioni un po' più piccole come il piano bar, il karaoke, che comunque lo faccio volentieri, mi diverto tantissimo, mi diverte far cantare gli altri, farli ballare, farli proprio divertire. E poi mi sono fermata una decina d'anni perché mi sono sposata e sono diventata anche mamma.
0: E lì bisogna seguire la famiglia a un certo,
1: esatto,
0: punto, no?
1: Esatto. E un anno fa ho deciso di riprendere in mano la mia unica vera passione, perché mi mancava da morire, di rimettermi in gioco, e adesso sto cercando di ripartire e quindi mi sto proponendo nelle varie situazioni.
0: Certo. Insomma, rimettersi in moto è sempre abbastanza complicato,
1: sì,
0: no? Perché
1: sì,
0: poi perdi magari i contatti, quelli che erano le persone che ti conoscevano, che ti apprezzavano, che ti chiamavano. Bisogna ricostruire,
1: esatto,
0: una rete, no? È,
1: esatto,
0: per questo che è la cosa sempre un po' più complicata. Però quando c'è il talento, sicuramente questa cosa si riesce a fare. Poi quando ti vedono all'opera capiscono quanto sei brava. Senti, allora, per informazioni, ad esempio, come si fa a contattare Lita Vanzan? Intanto ci sei anche sui social, che al,
1: sì,
0: giorno d'oggi forse è il metodo più facile, no?
1: Sì.
0: Vanzan con la B, lo dico.
1: Con
0: perché,
1: la B di Venezia.
0: Sì, di Venezia,
1: esatto,
0: okay.
1: Potete contattarmi su Facebook, mi trovate come Elita Cantante Vanzan, oppure anche su Instagram, TikTok, oppure telefonicamente, posso lasciare il mio recapito.
0: Ma come no, certo.
1: Allora 366 59 55 165, ho anche un contatto mail, elita.vanzan@gmail.com, e sono disponibilissima a cercare di
0: trovare il format giusto,
1: esatto,
0: per ogni evento
1: che voi mi proponete. Ecco.
0: Senti, parlando un po' di che tipo di musica proponi.
1: Sì.
0: Ecco, raccontaci un po', cioè, intanto che cosa ami, cioè tu che cosa ami ascoltare, poi naturalmente quando si fanno le serate si fa quello che ama la gente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, allora io in particolar modo sono amante della musica italiana, specialmente quella che va dagli anni 60 agli anni 90.

0: 90.
1: Ok.
0: Sono una grande fan di Mina, Celentano, Battisti. Oh,
1: i grandissimi.
0: Esatto. Tante volte mi dicono che sono un po' antica. Però
1: è una questione di gusti. Poi durante i live, come dicevamo, quando la gente ti chiede, tu fai quello che ti chiede alla gente.
0: Sì,
1: però
0: poi mi adatto un po' a tutto, anche a un repertorio più moderno come Annalisa, Noemi, posso spaziare anche a Tina Turner, a musica un po' più rock, un po' più ballabile, un po' più lenta.
1: Insomma, cantare il tuo lavoro. Naturalmente,
0: sì.
1: Chiaro, se tu quando sei a casa dici preferisco ascoltare,
0: esatto,
1: e cantarmi magari quel tipo di canzoni,
0: sì,
1: là.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti, quando sei a casa canti anche tu quando senti le canzoni che ti piacciono? Cioè
0: ma sempre, io
1: sempre
0: sono tutta un canto.
1: Fantastico. Bene, quindi per appuntamenti live, per matrimoni, per ricorrenze speciali, Elita Van Zan vi aspetta. Tra l'altro tu hai fatto anche una canzone, so che in questi giorni, a primi di settembre, è uscito un pezzo tuo, no?
0: Esatto, il 18 di settembre è uscito il mio primo brano in edito, uh-huh, che è stato scritto da Massimo Galantucci e la musica è stata composta da Milo Malavolta, e questo brano è nato proprio da una chiacchierata al telefono con il signor Massimo.
1: Okay.
0: E ho avuto questa grande soddisfazione, visto che mi sono rimessa in gioco da poco, di arrivare proprio con il mio primo inedito.
1: Che bellissima questa cosa, perché canti, sì, effettivamente un qualcosa che, sì, non so se poi ti rappresenta, cioè come canzone la senti anche tua, c'è cioè un pezzo
0: molto mia, molto mia, ci ho messo proprio del mio, mi sta proprio a cuore,
1: a pennello, insomma,
0: sì,
1: è un abito sartoriale, diciamo,
0: sì,
1: così. Ti piace anche percorrere questa strada, cioè quella degli inediti, delle canzoni tue?
0: Tantissimo, infatti mi piacerebbe arrivare al punto di poterle scrivere io le canzoni.
1: Che è un passaggio magari che arriverà piano piano con il tempo, no?
0: Sì, spero proprio di arrivarci, perché sarebbe la ciliegina sulla torta.
1: Quindi raccontare una parte di te stessa.
0: Esatto, esatto, visto che sono un amante anche dei cantautori, vorrei proprio arrivare a quel livello.
1: Un percorso autoriale.
0: Sì.
1: Anche.
0: Sì, sì, sì.
1: Senti Elita, è stato un piacere intanto incontrarti, io la prima volta che, sì, ti incontravo, insomma, quindi ti ho conosciuto anch'io ed è molto bello.
0: Grazie.
1: So che fai questo lavoro da tanti anni, quindi è una grandissima esperienza, davvero amici, se volete una brava Elita Van Zan è proprio la persona che fa per voi. Io finirei proprio ascoltando, beh, tanto mettiamo la pubblicità che così poi magari la gente anche sa,
0: sì,
1: si ricorda un po' le cose, e poi sentiremo proprio la tua canzone, così faremo a sentire,
0: sì,
1: i nostri amici a casa quanto
0: posso
1: sei brava.
0: Ricordare, scusami.
1: Prego.
0: Che comunque è disponibile anche su YouTube e su Spotify se volete riascoltarla,
1: ecco,
0: altre volte, insomma.
1: Fantastico. Elita, grazie di essere stata con noi, ti auguriamo una buona giornata.
0: Grazie
1: a presto.
0: A voi, grazie a Radio BCS.
1: Ciao ciao ciao.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Van Zan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar alla simpatia della serata karaoke fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.vanzan@gmail.com. Elita Van Zan.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

ci ha portato nel cuore dell'ora. Ancora un buon mercoledì 7 ottobre, cari amici, c'è la bella musica di BCS, ma ci sono anche i successi, quelli un po' più datati. Non abbiamo solo le canzoni, le hit attuali, ma ci piace andare anche un po' all'indietro. Ebbene, nei prossimi minuti abbiamo due canzoni meravigliose. Ci sono i DB Boulevard con la voce di Mooney e Ponce View, che è stato un successo gigantesco dell'inizio degli anni 2000. E poi un po' più tardi, ma sempre nei primi 10 anni dei 2000, uscirà anche la canzone di Cherry Ghost, People Help the People.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità,
10: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
14: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, vi raccontiamo tutto attraverso la nostra pagina quotidiana. Intanto partiamo dal calcio, perché dopo addirittura 3 settimane torna la Serie A, finalmente insomma si torna a parlare di campionato. Vediamo quello che è il programma delle partite. In sfida ci saranno Genoa-Fiorentina, Inter-Parma, Napoli-Frosinone, Como-Roma, che è davvero una bella partita, uno scontro al vertice, poi Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Queste le partite previste, i match di questa giornata. Sarà quindi lo scontro tra Fabregas e Gasperini a tenere desta l'attenzione dopo 3 settimane di pausa. Si tratta comunque di una bellissima sfida con due delle squadre protagoniste in questo momento. Si torna a parlare anche di mercato. La Juventus sogna italiano dopo la giornata, anzi le giornate diciamo così, in cui la nostra nazionale è stata protagonista. Si comincia a parlare di mercato e alcuni giocatori sono entrati nel mirino, ad esempio della Juventus, come Alessandro Romano, in verità anche nel mirino dell'Inter, che però potrebbe distrarsi diciamo così per scegliere piuttosto Bernabé, che tra l'altro è il talento del Parma, con la possibilità che a giugno si libererà a zero. Ma la Juventus pensa anche a Issa Dumbia, 22 anni dello Sporting Lisbona, che è finito sul taccuino di Carnevali. Una Juventus quindi che si pensa e si desidera essere anche un po' più italiana. Parlando ancora di sport, parliamo adesso di tennis. Dal viaggio a Pechino, già pronto alla ricaduta e retroscena dietro allo stop di Sinner, lo vedremo solamente nel 2027, ma Sinner ci ha provato davvero a tornare subito in campo. Già a Pechino, come svela la Gazzetta dello Sport, era pronto il piano, sarebbe arrivato il 27 settembre in Cina per poi giocare il 30 dello stesso mese o il 1 ottobre, e invece niente da fare, perché dopo una serie di allenamenti pian piano sempre più impegnativi il tendine ha ripreso a far male, ciò nonostante i primi feedback fossero positivi, con tanto appunto di viaggio già programmato in Oriente. La conferma che era meglio prendere tempo e aspettare è arrivata all'occasione della tappa di Milano, che l'ha visto protagonista alle Fashion Week. C'è stato un consulto medico proprio lì a Milano ed è stato chiaro che era inutile correre dei rischi, quindi appuntamento per Sinner alla prossima stagione. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: nel tempo, un bellissimo numero uno. Grazie in questo passaggio anche ai nostri partner Gioielli Ballarin. Vi ricordo che trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete. Sconto del 20%, sono perfetti per un battesimo, per una comunione, per una cresima, per una laurea. Sono perfetti in generale. Viale Padova, Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta. Invece vi aspetto domani, vi auguro una buona giornata. Vi lascio con We Love 90. Da quasi 2 minuti e mezzo sono le 13. Ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
4: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1996 ad Edimburgo nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di una clonazione. Morirà dopo 7 anni. I suoi resti impagliati sono esposti al Royal Museum di Edimburgo. Il nome Dolly le fu dato in onore alla prosperosa cantante country Dolly Parton, in quanto la clonazione partì da una cellula mammaria.
2: We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino,
8: saxofono,
7: contrabbasso
8: e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
7: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
11: 10 anni della nostra storia.
12: We Love 90.
13: Nel 1996 muore assassinato il rapper Tupac Shakur. Dopo la sua morte verranno pubblicati numerosi album postumi che contribuiranno ad aumentare la popolarità della musica rap ed in particolare della sua variante gangsta. A fine decennio iniziano anche i successi del più celebre rapper bianco Eminem.
12: We Love 90. We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Eccoci qua, allora, la musica che continua, che vi dà la giusta carica, che vi tiene compagnia anche in questo mercoledì 7 di ottobre, per le persone che magari già si trovano sul posto di lavoro.

0: facciamo una pausa, un po' di pubblicità come al solito, ritorneremo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sentito anche Rov in questo mercoledì 7 di ottobre, anche oggi è una bella giornata di sole, temperatura che si aggira intorno ai 21 gradi centigradi, però noto che danno un'allerta gialla per rischio temporali, condizioni previste entro le 20 di oggi, mercoledì 7 di ottobre, quindi hanno chiamato pioggia per questa sera, un po' di pioggia ci vuole, dai, sicuramente fa bene a tutti, ma soprattutto all'ambiente. C'è Simply the Best anni 2000 con...

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: questa di Rick Astley, era il 1987 ed era Together Forever, l'Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarin, dove trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli, sono scontati del 20%, quindi approfittatene. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea oppure per il vostro giorno speciale. Passate da Gioielleria Ballarin, ogni occasione buona per regalare una perla. Quindi ricordatevi, gioielli comete scontati dal 20%. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Buon pomeriggio, le 15, un minuto.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
3: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
12: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
11: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
12: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
11: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
12: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.
14: Thank you.
13: Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

parliamo di mare, parliamo di 3 giorni in cui Chioggia si ritrova a guardare il mare, che bello il mare, ad interrogarsi sul futuro, wow! L'edizione 2026 di Sette Mari dal 9, quindi tra 2 giorni, all'11 ottobre. Porta con sé un simbolo potente, la nave Chioggia della Marina Militare impegnata nelle operazioni di mappatura nei reperti sommersi tra i 50 e i 200 metri di profondità.

Adriatico, Roberto Rossetto dell'autorità Laguna di Venezia, poi c'è Matteo Gasparato dell'autorità di sistema portuale, Paolo Tiozzo di Federcoppesca e altri. Sabato 16:30, alle 16:30 la città renderà omaggio ad Agostino Straulino, ammiraglio e tra i più grandi velisti al mondo, con un convegno e l'inaugurazione della mostra a lui dedicata. Domenica alle 15 la regata Salvatore Todaro troverà il suo epilogo proprio a bordo dell'unità navale con la premiazione degli equipaggi. Durante la presentazione dell'evento il capitano di vascello Carlo Marchi ha ricordato come iniziative come Sette Mari siano essenziali per diffondere la cultura del mare in Italia, riportando al centro un patrimonio che non è solo naturale ma identitario. Quindi c'è un grande appuntamento per questo fine settimana per tutti gli amanti del mare, non solo, che si chiama appunto Sette Mari. Buon pomeriggio Radio BCS, Monica Laurenti, andiamo avanti, mettiamo Dua Lipa, questa è Break My Heart.

0: Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Superbike, un super assortimento di bike vi aspetta, di qualità superiore, biciclette elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, quindi sono complete di tutto. Il prezzo super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza anticipo, né busta paga. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una canzone veramente di classe, questa di Carla Morrison, veramente molto bella, si chiama Disfrutò. Le 3:30 del pomeriggio, 1, 2, 3, la musica la scegli te, tra circa un quarto d'ora accontenteremo Giulia. C'era Gianni Togni che tanti anni fa, negli anni 80, cantava una canzone che si chiamava proprio Giulia. Ecco, Giulia la accontenteremo tra un quarto d'ora più o meno. Allora, dopo la lunga coda d'estate è iniziata una fase di tempo più autunnale, arriva la pioggia per quanto riguarda questo mercoledì 7 di ottobre. Ancora un po' di instabilità, quindi si parla del centro-sud, ma la pioggia poi in serata arriverà anche qui da noi, quindi automaticamente anche la temperatura diventerà decisamente più autunnale, quindi aggiungeremo una copertina nel proprio letto oppure rimetteremo il plaid sul divano. D'estate di certo questa cosa non la facciamo, anzi le coperte le togliamo. Io già ne ho aggiunta una ieri sera, una copertina leggera, però l'ho aggiunta, e quando si aggiunge di solito una coperta è segno che la temperatura si sta abbassando. Va bene, andiamo avanti, dai. Due successi anni 90, Luna Pop, Qualcosa di grande, subito dopo Freddie Mercury con Living on My Own.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

nuvole, Bossa in blu. Abbiamo sentito anche la canzone nuova di Tiro Mancino e siamo arrivati a 1, 2, 3, la musica la scegli te, tre canzoni che naturalmente ci potete segnalare, messaggio WhatsApp 338 26 62 777 400 46 oppure via social. Giulia, che sicuramente non è giovanissima, no, dico così in base a quello che poi ci richiedete, perché ci richiede tre canzoni, io sono rimasta un po' così, delle TLC, le conoscete? Magari chi ascolta la musica da tanti anni, chi magari ha fatto anche radio, sicuramente si ricorderà di questo gruppo femminile statunitense hip hop che si era formato da Tionni, da Waxing, Lisa Left Eye, Lopez, insomma gruppo femminile che allora, quando si è formato negli anni 90, ha avuto veramente un grande successo. Si era formato ad Atlanta nel 1991 e ha esordito nel mondo musicale tramite l'etichetta La Face, con la quale ha pubblicato il primo album nel 90.

tanti altri. Poi è successo che purtroppo il 25 di aprile di parecchi anni fa, 2002, Lisa Left Eye Lopez purtroppo morì in un incidente automobilistico in Honduras. Le TLC alla fine non si sono mai sciolte, poi rimasero in due e praticamente le due componenti rimaste praticamente continuarono, infatti negli anni successivi tornarono ad esibirsi e nel 2017 pubblicarono un nuovo album intitolato semplicemente TLC. Ecco, questa è un po' la storia, poi ci sarebbe tanto altro da dire, ma noi ci fermiamo qui. Allora Giulia ci richiede tre canzoni naturalmente famose, conosciute, tre singoli che abbiamo sentito parecchio. La prima è Waterfalls del 1994, poi passiamo alla bellissima I'm Pretty del 1999 e poi passiamo a No Scrub, sempre del 1999, con le TLC oggi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Tre canzoni decisamente molto carine. C'è Unforgettable con Falegnameria Paduano e Stile Design, Corona, Baby Baby, era il 1995.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Paduan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile. E design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Paduan presenta Unforgettable.

0: strada, Madonna Marina Sottomarina, mettete in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato, bello da vedere ma soprattutto molto sicuro, con la detrazione del 50%, perché da Falegnameria Padoan ci sono naturalmente gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni. Io vi saluto a questo punto, da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo domani naturalmente a partire dalle 14, vi aspetto, vi auguro naturalmente un buon pomeriggio. Un'occhiata agli orologi, abbiamo superato da 3 minuti le 16, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
6: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Oggi pomeriggio ci siamo trovati il nostro Alberto l'elettrico, che sta facendo un sacco di lavori, e ci siamo trovati il parcheggio bloccato. Alberto, che sia l'ultima volta, ti parcheggiamo davanti, dietro, ai lati, e tu non vai più a casa, te lo dico, eh. Madonna. Penso ti abbiamo tirato giù un paio di santi, tra il sottoscritto e soprattutto la Riceri, che quando manda le maledizioni, ragazzi, ci azzecca al capello, ci azzecca. Allora, Paolo De Grandis, Cinzia Riceri con voi fino alle 19.
1: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
2: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale. Teoria ed air training, coro e musica d'insieme. Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469. Associazione Musica Chioggia, Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Sei stanca, ti vedo col fiatone, cos'hai fatto? La corsa, cos'hai fatto? Ma ho già detto che Alberto la deve pagare questa qua, la deve pagare. Io gli ho strisciato il camion e ho scritto e ho firmato Cinzia Riceri, ho fatto bene? Ho fatto la firma.
1: Questo può essere contro di me, può essere usato contro di me, Alberto mi denuncia, dice l'ha firmato.
0: Appunto, forse anche per questo. Allora Cinzia, ho già detto che saremo insieme fino alle 19, sì. Ho già detto...
1: Direi luce nuova a Radio BCS.
0: Luce nuova. Nuova,
1: nel vero senso della
0: esatto,
1: parola.
0: Esatto, abbiamo messo le candele perché la radio le candele, siamo molto 1100, siamo all'epoca rinascimentale e quindi Gino ha detto vogliamo risparmiare sulle luci, ma non sa che le candele costano molto, se le sa ragazzi qua accendine
1: meno della luce sicuramente,
0: esatto
1: però,
0: esatto, ma non possiamo anche stare senza, ci compra gli occhiali, quelli da vista che perderemo se va avanti così. Hai qualcosa da dirmi di interessante?
1: In che senso?
0: Non so, sei andata a far colazione in giro, cappuccino, te, metti le tue foto in internet, poi vuoi che io non le veda e non ne parli con te?
1: Eh beh, è importante sapere che sono andata per il cappuccino.
0: E anche il caffè insieme, tutte e due insieme?
1: Ragazzi,
0: abbiamo tempo, tempo.
1: No.
0: Chi era questa qua?
1: Un'amica,
0: la solita amica?
1: No, l'amica veramente.
0: Adesso la chiamo.
1: Che ne sai tu delle mie amiche?
0: Salve carcere.
1: Butta
0: di Venezia.
1: Lì un nome.
0: C'è l'amica della Cinzia, l'avete fatto uscire dal carcere oggi perché è solamente amiche non a posto. Altro che.
1: Amiche carcerate.
0: Ce le hai? Altro che. Ma quando voi siete insieme siete molto pericolose.
1: Pericolose, è vero.
0: Pericolose.
1: C'è l'appuntamento con Simply the Best, questo non è pericoloso per nulla, anzi vi fa stare meglio. Gli anni 80 protagonisti, sentiremo del 1983 Wan Chang, dell'82 Laid Back.
2: Simply the best. Simply the best.

0: Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be active. Be-

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Cinzia, fai ancora casini in giro?
1: Io sì, sempre.
0: Sempre, allora sono le fai te. Ci stiamo avvicinando, volendo, anche alla fine dell'anno.
1: Ma sì, volendo, sì.
0: Volendo,
1: prima Natale.
0: Mancano due mesi.
1: Anzi, prima Halloween.
0: Prima Halloween, poi festa dei morti, allegra, sì, proprio di ogni santo.
1: Dei santi, anche.
0: Dei santi, è meglio dire questa. Poi abbiamo Natale, abbiamo Capodanno. Sì. Quindi più ci avviciniamo, esatto, più ci avviciniamo alla fine dell'anno, più si avvicina anche il momento in cui ci proporranno i calendari del 2027 in questo caso.
1: Già cominciamo?
0: E ce n'è uno che ai Chiogiotti interesserà sicuramente.
1: Ah, beh, c'è scritto calendario Chiosotto, quindi si interessa. Ma che cos'è la particolarità? È scritto in Chiogiotto?
0: Tutto, è fatto per te,
1: Sì, infatti.
0: Fatto per te, proprio mezza romana, mezza un terzo romana, un terzo catanese, un terzo Trentino Alto Adige. E dice così: dovevamo scrivere un fiale robe tipo sto anno avevo fatto anche la versione a muro da attaccare in cucina, così potete scrivere il compleanno della nevoda, la bolletta della luce che Dio li fulmina, le visite dello
1: spedale. Paolo, non leggere tutto.
0: Stavo leggendo tutto quanto. Scusa, la bolletta della luce non è che sia una cosa, vedrai cosa succederà.
1: Comunque tu hai fatto
0: gas.
1: Un corso accelerato di Chiogiotto.
0: A me piace da tanti anni, io che lavoro a Chioggia e ho un po' anche di sangue Chioggiotto, poco alla lunga, lo sento mio. Quindi questo calendario.
1: E dove si trova?
0: Allora si ordina online dall'azienda Ciosabella, che non so se sono di Chioggia, ma penso,
1: vabbè,
0: di sì.
1: Penso di sì.
0: Calendario che costa 18 euro ed è quello sfogliabile. E poi c'è, diamo anche i prezzi, c'è quello da muro che.
1: Ah beh, aspetta, che ho visto che le foto sono di Riccardo Ciriello, che è famoso qui in città per fare belle foto.
0: Ah, hai capito mai? Quindi questo calendario bello con rilegature a spirale e foto saranno sicuramente di Chioggia. Sì. Esatto, me l'ho visto dalla città. E c'è anche il supporto calendario giornaliero.
1: Ah,
0: però
1: beh,
0: se ci fai caso, tutte quante le descrizioni in Chioggiotto, quando è il momento di mettere sul conto per ordine, tutti in italiano, bello, deve
1: giusto,
0: essere capito.
1: No, mi piacerebbe vedere se, che ne so, i mesi sono in Chioggiotto.
0: Oppure no, sarebbe bello, ma poi ci sono delle domande, dove posso trovarlo, in che bottega, eccetera, perché effettivamente si
1: E
0: trova...
1: le domande sono in Chioggiotto, però.
0: Allora, aspetta un attimo, allora, vabbè, lo spedite, lo spediscono, abbiamo fatto la pubblicità oggi. Se si può trovare in qualche bottega? No.
1: No,
0: il calendario non è disponibile in nessun negozio, però si può scegliere il ritiro gratuito presso uno studio di Sottomarina, però dal 1 dicembre, quindi ci mangiamo un mese.
1: Allora, qua c'è scritto lo spediscono in tutta Italia
0: dal primo dicembre
1: per le spedizioni. Sì.
0: Esatto, e stavo pensando, ma io per risparmiare posso avere il calendario da aprile in poi?
1: Giusto, così lo paghi
0: un po' meno
1: cioè,
0: mi faccio strappare i primi 4 mesi e così ho i primi 3 così da aprile in poi. Potrebbe
1: che ideona
0: essere
1: Paolo, che ideona. Cosa hai mangiato stamattina?
0: Intelligenza,
1: volpe,
0: pane,
1: si dice?
0: E volpe.
1: pane e volpe si dice una
0: simpatia
1: volta.
0: Pane, volpe e simpatia. Lo coprirai mai questo calendario?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma io a te lo vedo questo calendario qua, lo vedo.
1: Me lo
0: qua
1: vedi?
0: Potremmo metterlo qua dove abbiamo
1: Io ho il mio calendario. Pensa che velocemente racconto una cosa. Io ho lo stesso calendario, nel senso lo stesso genere che vado a prendere nello stesso posto da...
0: Non sei abitudinaria tu, no?
1: No, su certe cose sì. Non so da quanti anni, perché è perfetto, perché ci ho trovato il mio posticino, lo appendo in cucina, è piccolino, però ha lo spazio...
0: Alle misure giuste dello spazio.
1: Esatto, dello spazio, quindi non ne voglio altro. Ogni volta che mi dicono, il calendario, no!
0: Non lo voglio!
1: Dove sta?
0: Vorremmo ringraziare gli amici qua del calendario di Chioggia, ma sapendo che la Riceri non lo comprerà.
1: Questo è bello.
0: Questo sì.
1: L'importante però è che ci sia un po' di spazietto per scrivere, perché io scrivo tutto sul calendario.
0: Ma veramente?
1: Mamma mia.
0: Anche me quando vengono a prendere l'immondizia.
1: Tutto, qualsiasi cosa, ed è utile perché non mi dimentico niente. La mattina mi alzo, guardo il calendario e dico ok, faccio questo.
0: Mentre
1: questo.
0: Alberto avrà i calendari dei lavori
1: che deve fare.
0: Dei meccanici con le donnine nude.
1: Ah, le donnine nude. Chissà che cosa c'era scritto oggi. Andare da Gino
0: e poi sotto c'è scritto siamo sicuri chiamare prima di andare in radio.
1: Beh, sicuramente qualcuno trovi quando vieni qua.
0: E c'era scritto ancora più in piccolo e fregare il parcheggio ai ragazzi.
1: Vero,
0: grazie.
1: Questo sì.
0: Non va bene.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: A grande richiesta questa canzone di Ricchi e Poveri. Cinzia, ti ricorda la tua infanzia? Ma che bella che è! Voulez-vous danser? Dell'80, degli anni 80.
1: Queste sono le ideone del mio socio.
0: Ma sto scherzando, queste sono canzoni bellissime che la gente canta e si diverte a ricordare i vecchi tempi.
1: Avete cantato anche, tutti, anche vero? Giulia, voi all'ascolto?
0: Anche Giulia sembrava veramente
1: impazzita per Voulez-vous danser.
0: Per i Ricchi e Poveri impazzita. Tra un po' avremo con noi Giulia Nordio, parleremo di questo Giro d'Italia in gommone che ha fatto.
1: Sì. Ci ha già raccontato tutto, praticamente.
0: Lei ha la sua bottiglia di whisky.
1: No, senza il whisky.
0: Non l'ha fatto con il whisky?
1: No,
0: non l'ha fatto. Non avevate whisky in bar? È zero, ride e dice di no. Allora, invece parliamo di Gioielleria Ballerino. Ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballerino trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati come te gioielli, con il 20% di sconto. Quindi è un'occasione buona per regalare una bella perla, quindi può essere cresima, laurea, battesimo, comunione, fate voi, anche solamente se ve la autoregalate va benissimo. Ma attenzione, perché questa promozione è valida solamente per il mese di ottobre, 20% di sconto, andate, mettetevi nelle mani di Anna, Karin e Stefano per scegliere il vostro gioiello. Come te gioielli, Gioielleria Ballerin si trova in Viale Padova Sottomarina o sui social più importanti.
1: Vediamo che ore sono, 17 quasi un minuto.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, questo pomeriggio abbiamo un ospite, cerchiamo di far vedere il più possibile. Eccola qua, mi preparo, attenzione, 3, 2, 1, andiamo, perché abbiamo anche la diretta video, perché
1: sì,
0: qui è importante.
1: Ricordiamo andare a vedere sui nostri social Facebook, Radio BCS, BCS Paolo.
0: Tra un istante, eccoci qua, siamo in diretta, salve a tutti, ho la camera un po' alta, ma mi alzerò un secondo solo. Abbiamo con noi Giulia Nordio, ciao Giulia.
1: Ciao Giulia, bentornata.
0: Ti abbiamo nominato un po' ieri, te lo dico subito.
1: Sono fischiate le orecchie, Giulia.
2: Un pochino, vi siete ricordati di me.
1: Ne abbiamo parlato perché Giulia aveva fatto questa impresa, ma prima di farla è venuta a trovarci, ci ha raccontato di che cosa si trattava, ci ha anche detto che lei avrebbe fatto soltanto una prima parte dell'impresa e poi invece l'abbiamo persa, è praticamente partita ed è ritornata adesso. Raccontaci innanzitutto del progetto e soprattutto dell'importanza,
0: esatto, che
1: di
0: impresa
1: questo progetto.
0: È, che impresa è?
2: Allora, il progetto si chiama Ride Mediterraneo in Rosa e consiste nel aiutare un'associazione che si chiama Associazione Lorenzo Perrone, il quale aiuta le persone malate oncologiche attraverso il trasporto o aiuta attraverso la prevenzione, fa visite gratuite, senologiche, dermatologiche, e questo progetto è puntato soprattutto per aiutare le donne. Questo è già il terzo anno che fanno questa esperienza. Quest'anno hanno scelto di fare il Giro d'Italia in gommone, quindi un gruppo di donne, credo che all'incirca siamo state una sessantina in alternanza.
1: Siamo partite alternate.
2: sì certo, 5 fisse per fare tutto quanto il giro, mentre del resto circa una sessantina partite proprio qui da Chioggia, dalla nostra città, e siamo arrivate a Varazze il 13 di settembre, mentre il primo di ottobre abbiamo fatto l'arrivo alla Fiera Nautica di Genova.
1: Tutto questo giro al quale ha partecipato anche Giulia, che doveva essere una di quelle che si alternava,
2: esatto.
1: Invece dopo la prima tappa raccontaci velocemente che cosa è successo, che cos'è che ti è venuto.
0: Abbiamo saputo che qualche ragazza poi si è trovata in mezzo al mare gettata in acqua perché mancava sempre
2: volevo
0: un posto.
2: No, dovevo fermarmi a Rimini. In realtà abbiamo iniziato portando il gommone a Chioggia attraverso il Ride Pavia Venezia, che è una gara storica che viene fatta da anni, e tra l'altro abbiamo guadagnato il secondo posto della nostra categoria, solo donne eravamo anche lì, 3x3 donne eravamo. Partenza da Chioggia il 13 giugno, dovevo scendere a Rimini, e sono venuti a prendermi a Rimini. Abbiamo scelto di fermarci.
0: Scusa, fermati. Sono venuti a prenderti

0: per forza lavorare, però siamo riusciti a far incastrare tutto. Le ragazze hanno convinto i miei a venirmi a prendere Potenza Picena per poi tornare a casa, quindi fare anche la seconda tappa, e invece alla fine non sono più scesa dal comune e sono rimasta lì fino alla fine.
1: Cioè, se non finisce questa manifestazione, Giulia è ancora lì.
0: Sì, certo.
1: In questo, sono in Portogallo adesso.
0: Allora, in realtà da Genova abbiamo proposto di tornare indietro e rifare tutto al contrario, però c'erano bocciate.
2: Non hanno accettato.
1: Avevano bocciato, dai via.
2: Due cose da sottolineare importantissime. Uno, quanto avete raccolto?
0: Allora, al momento ci hanno comunicato che è stata superata la somma di 70.000 euro al momento, per quindi cui siamo veramente orgogliosi di quello che è stato fatto, di quello che le persone hanno fatto, perché tutti hanno contribuito a questa cosa, soprattutto tantissime, ripeto, tantissime realtà di Chioggia hanno contribuito a tutto questo, e questa cosa mi rende veramente orgogliosa della mia città.
1: Poi mi dicevi proprio che di Chioggia ti hanno fatto i complimenti, perché Chioggia ha partecipato molto, vuol dire che la tua figura, la tua famiglia, il tuo cognome, insomma, ha portato le persone ad essere a fidarsi di tutto.
0: Ma
1: ciò
0: io credo che è proprio per l'argomento in sé, perché qui tutti hanno un buon cuore, possiamo dirlo.
1: Certo.
0: E quindi
1: in particolar modo, in generale,
0: esatto.
1: certo.
0: E quindi si vede che questa cosa è stata colpita, è stata presa da tutti e è andata molto bene.
1: Ma è una cosa che faranno, anche avete già parlato per farla il prossimo anno, o ci sarà qualcos'altro?
2: Di solito la fanno ogni due.
0: Bravissimo, ogni due anni. Però 2 anni sono tanti da aspettare, quindi magari ci inventiamo qualcosa nel frattempo.
2: Mamma mia,
1: rovinata la ragazza, veramente.
2: Un'altra cosa bellissima da sottolineare è il fatto che Chioggia è molto conosciuta. Sei andata in giro qua e là e tutti dicevano: ah, Chioggia che bella, perché negli ultimi anni c'è poco da fare, abbiamo avuto tantissimi riscontri.
0: Esatto, sì. È stata una cosa bellissima, infatti, perché io pensavo tipo di dire la partenza è stata da Venezia, perché comunque la principale città conosciuta qui è Venezia, invece no, abbiamo sempre detto partenza da Chioggia e tutti mi dicevano: ma bella Chioggia, la conosco, ci sono state, quindi anche questa è una soddisfazione, si può dire. Bellissimo.
1: Senti, voi facevate, una curiosità, benzina in ogni porto, poi partivate, dove dormivate di volta in volta? No. Cioè scendevate dal gommone?
0: Noi partivamo quasi sempre la mattina presto, anche alle 5 della mattina spesso partivamo.
1: E avevate già comunque in qualche maniera preventivato il viaggio, avevate già deciso il giorno prima le tappe che dovevate fare?
0: Sì, noi avevamo già una scaletta prefissata che però abbiamo quasi, non dico stravolto, però abbiamo cambiato più di qualcosa.
1: Da donne, Cinzia, facciamo qua, non mi va. C'è una cosa diversa.
2: Abbiamo fantasia, non facciamo le cose statiche noi.
0: Non ci si annoia. Le cose semplici non ci piacciono.
1: E poi non ci si annoia.
0: Noi la sera controllavamo, c'era chi controllava il vento, chi controllavano le onde, quindi in base a previsioni e quant'altro decidavamo se saltare una tappa o no. In realtà è successo solo qualche volta. E quasi sempre, cioè noi scendevamo quando arrivavamo al porto d'arrivo, andavamo in qualche hotel, qualcosa che trovavamo, o c'era chi ci aspettava. Molto spesso c'era qualcuno che ci aspettava e ci aiutava, comunque qualcuno che faceva parte dell'associazione o di chi donava, soprattutto perché facevamo il cambio. C'era chi scendeva dal gommone, c'era qualche donna che scendeva dal gommone, chi doveva salire nel gommone, quindi
1: certo.
0: Si faceva.
1: Ho pensato una battuta: se vi portate mia moglie la prossima volta, c'è chi controlla il serbatoio e lei controlla Zara, i siti. Sono arrivate cose nuove.
0: Non avevamo tempo per andare a negozi.
1: Ma lei sì, lo troverebbe bello tranquillo. Quindi, queste ragazze di dove erano? Scusami, Cinzia, sa? Le altre ragazze che eravate voi?
0: Sì, tutta Italia. Ognuna, cioè, non eravamo tutte di un posto fisso, ma eravamo.
1: Cambiavano in base dove andavate?
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: C'era anche Castelfranco Veneto, poi.
0: C'era un'altra ragazza veneta, esatto.
2: Anche lei non voleva fare tutte le tappe.
0: Doveva fare anche lei solo la prima parte, e poi tra un legame che abbiamo formato siamo riusciti a incastrare tutto e a fare tutto quanto giro.
2: Quindi io direi che a livello umano tanta soddisfazione, perché avete raccolto tanti soldi per una buona causa, avete avuto tanto riscontro dalla città di Chioggia.
0: È stata fatta prevenzione, perché in alcune città, Potenza Picena, hanno fatto 2 giorni di visite gratuite, e anche a Latina e a Ostia sono state fatte le visite gratuite senologiche, dermatologiche, e qualcuno ha dovuto fare altri
2: approfondimenti.
0: Certo.
2: Vedi, quindi la prevenzione è quella che fa la differenza.
1: Bravo.
2: E poi a livello umano, perché hai conosciuto tantissime persone, hai fatto squadra con queste ragazze,
0: persone
2: penso
0: stupende.
2: Che ti sia rimasto tantissimo dentro,
0: sì,
2: no?
0: È qualcosa che

0: non dimenticherò mai sicuramente.
1: Avete il gruppo WhatsApp?
0: Ovvio.
2: Minimo. Come si chiama?
0: Solo il nome, Bradipo Rosa.
2: Bradipo? Beh no, direi proprio Bradipo no voi.
1: Manderai il video di questa intervista?
0: Ovvio, certo.
1: Bello, bello, bello. Allora Giulia, noi ti ringraziamo per essere stata qua, è stato veramente un piacere, un onore averti qua, ti aspettiamo per i prossimi eventi.
2: Facci sapere che cosa vi inventate.
0: Vi terrò aggiornati perché sicuramente faremo qualcosa.
2: Ottimo.
1: Salutiamo anche i due santi, Sant'Umberto e Santo Mariangela, che sono i tuoi genitori, a cui hai fatto fare il giro d'Italia. Non ne farebbero fatto veramente a meno, però insomma, li salutiamo.
2: Si sono divertiti anche loro.
0: Per
2: anche
0: una buona causa.
1: Anche l'ufficio. Esatto. Grazie ancora, buona giornata.
0: Giulia.
1: Un abbraccio, ciao Giulia, ciao.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
4: presenta Out Now.

0: Questo è il nuovo di Taylor Swift, si chiama Pathian Zero ed è canzone che abbiamo trovato al protagonista dell'appuntamento con Out Now grazie a Planet Bike, dove trovate un grandissimo showroom, un assortimento con oltre 100 bici in esposizione da uomo, donna e bambino, andate a scoprirle. Poi c'è un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali che stop di frenata, il prezzo è super accessibile come sempre, poi pensate che pagate con comodo a rate senza busta paga, e ricordate che da officina l'officina di Planet Bike lì si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra bici.
1: Out Now, Out Now in collaborazione con Planet Bike.
2: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ancora questa canzone?
1: Sì, mi piace molto. Cinzia, sai quanti sono i VIP che aprono ristoranti, che sia da una parte o dall'altra?
0: Ormai tantissime, da tanti anni, tantissime. Lo fanno.
1: C'ho anche dei VIP che aprono pasticceria.
0: Ah sì? Tu?
1: Già.
0: Sei un VIP? Very important person.
1: Very important pasticceria.
0: Pasticceria.
1: Ecco, l'apro. No, è il caso anche di George Clooney, due volte premio Oscar, che è andato a vivere per disaccordi con Trump, probabilmente è andato a vivere in Provenza, esattamente vicino a Cotignac.
0: Che sacrificio che ha fatto.
1: Ragazzi, ha preso una villetta, due camere, proprio un bilocale.
0: Questi sono sacrifici.
1: Esatto. E insieme alla moglie, l'avvocato Amal, una delle donne più belle del mondo, per il mio, la trovo bellissima, due gambe, parti da sotto a guardarle, dopo un'ora sei al ginocchio, dopo due ore sei a fine gamba, cioè lunghissime, e hanno aperto questo ristorante a 20 km da Brignoles, te lo dico io, in un borgo con poco più di 2000 abitanti.
0: A casa a destra e a manca.
1: Esatto, ma è bello che la cucina sarà italiana di alto livello.
0: D'altro canto lui è particolarmente vicino a noi, ha anche la sua famosa Villa Oleandra sul lago di Como.
1: All'aglio, che quindi... poi l'aglio, senti, l'aglio, l'apostrofo aglio.
0: Richiama anche questo alla cucina italiana. L'aglio e olio, vuoi
1: non
0: mettere?
1: Non so. Quindi comunque, quindi se vuoi andare a mangiare al ristorante di George Clooney, che però nel frattempo è spesso in Italia, eccetera, i suoi piatti sono salame, gnocchi al pesto, margherita.
0: No, questi sono i suoi piatti preferiti, quelli che mangia.
1: Sardegna, ecco, vai a Cotignac. Nel frattempo posso aprire una piccola parentesi su un comune di 6.000 abitanti sempre in Francia, comunque piccolissimo, e il sindaco ha dato una normativa comunale, ha detto: non appendete i panni non fate come Napoli. Chiaramente a Napoli gli hanno risposto: peccato per voi, no? Non siamo a Napoli, hanno scritto, e i napoletani hanno detto: ci dispiace per voi.
0: È una caratteristica di Napoli, però è vero che in tutte le città non si possono stendere i panni dal lato del palazzo.
1: Esatto, anche oggi invece sulle calli si trova sempre qualcosa, delle volte le mutande se le passano proprio i condomini davanti all'altro.
0: Sì, è diverso.
1: Sì, ma è Chioggia, anche cultura.
0: Tanto tutti dicono che Chioggia è la Napoli del Nord, per tanti versi, magari anche per i panni, insomma.
1: Che si lavano sempre in casa.
0: Che si lavano in casa, quello importante.
1: Allora, tra George Clooney e i panni lavati in casa con i gnocchi al pesto, ci sono due canzoni da ascoltare adesso, Yves La Rocque e Velvet, che ci portano negli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
8: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
7: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
8: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
7: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
9: 049 82 56 25 8.
7: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
8: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Cioè, ogni tanto è al buio perché fanno le prove con le luci alle spalle. Con Alberto sta facendo un lavoro certosino.
1: Invece diventerò elettricista, Paolo. Te lo
0: elettrico, si chiama elettrico. Lui è elettrico, elettrico, mi piace. Lui è elettrico, è proprio elettrica come persona. Parliamo invece di un'intitolazione del Giardini e il monumento commemorativo al marinaio Chioggiotto Vittorio Marcon.
1: Infatti, l'appuntamento è per domenica 11 ottobre in Viale Umbria Sottomarina. È un'iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo di Chioggia, con il patrocinio della città di Chioggia. Si parte alle 9:30 con il raduno presso la chiesa Madonna di Lourdes Sottomarina, poi alle 10 ci sarà la messa, alle 11:15 ci sarà la sfilata sul lungomare Adriatico, alle 11:30 l'alza bandiera, alle 11:40
0: intitolazione.
1: Grazie, dei giardini, non ci vedo niente. E poi alle 11:50 allocuzioni delle autorità, mamma mia.
0: Quindi parleranno
1: più piccolo,
0: le autorità.
1: Potevate scriverlo più,
0: più piccolo. Ma vi ricordiamo chi è Vittorio Marcon. È noto come il marinaio di Chioggia, che è stato l'attendente personale di Salvatore Todaro a bordo del sommergibile Cappellini, e poi è stato anche personaggio nel film Il Comandante, ti ricordi, con Pierfrancesco Favino, e la sua figura era interpretata da Massimiliano Rossi. Pensa che lui è classe 1920 e morì nel 94, Vittorio Marcon, quindi Chioggiotto ricordato, quindi hanno intitolato a lui questo parco sicuramente importante della città, questo giardino, il monumento commemorativo. Quindi non è male, questa Chioggiotti, ragazzi, hanno fatto la storia, che lo vogliamo o no, hanno fatto veramente la storia. Cinzia, ti regalo a te e agli altri prima delle 18 questa bella canzone. Senti che carina, Click si chiama.
1: Click,
0: come
1: click,
0: il telecomando,
1: come il telecomando
0: luci
1: che stiamo usando. Click, click.

0: gustati le nostre colazioni. Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina. Hit Italia, Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sembra un acquario con questa luce, Cinzia. Quando c'è azzurra sembra un acquario.
1: Ho messo quella che si cambia da sola.
0: Ti sembra un pesce. Dati un nome, che pesce potresti essere?
1: Io?
0: Pesce farfalla.
1: Esiste?
0: Non esiste, no, no. uno sgombro. No, non ti piace
1: bello.
0: Lo sgombro,
1: cioè, il pesce
0: pappagallo suona male, però è bello il pesce pappagallo, fa molto Nemo.
1: Ma
0: il pesce,
1: esiste
0: il pesce pappagallo, il nome è il pesce Nemo del film, no?
1: Ah, quello Nemo,
0: ti
1: mi piace quello,
0: però
1: sì.
0: Pappagallo suona male,
1: però è carino.
0: Va bene, il pesce Nemo, va bene, bene. Pesce,
1: okay,
0: Nemo,
1: okay. Pesce. Tu che pesce saresti?
0: Un'anguilla. Questa risata la dice tutta, grazie.
1: Va bene, lasciamo perdere. Andiamo oltre, che è meglio. C'è l'appuntamento con Unforgettable, già consumato, perché abbiamo sentito la canzone di Pet Shop Boys, grazie a Falegnameria Padoane Stile Design. Ricordate di andare a vedere Stile Design, che è lo showroom dove potete trovare tutte le novità per dare una nuova aria alla vostra casa, ad esempio con le porte interne. Fatevi fare sempre un preventivo gratuito. Falegnameria Padoane vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. Anguilla scivolosa, scivolano anche i tasti del mixer.
0: Sì, sì, ho sbagliato, ma non è esatta. Ho scoperto una cosa, poi te la racconto.
1: Sì, anguilla, sì.
0: 18. Pappagallo.
2: Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ma sai che questa canzone Parafulmini è perfetta per Messi, per questi grandi campioni come Ronaldo? Nel bene e nel male, quando sei così forte, giochi in una nazionale o anche in una squadra, ha vinto perché era forte Messi, ha perso perché Messi non era in giornata. Ricordami dei nomi di calciatori che hanno giocato con Messi nelle squadre sue, io me li ricordo appena appena.
1: Lo chiedi proprio a una che ne sa tantissimo, guarda.
0: Però no, ma in generale quando c'è un personaggio importante in una squadra di calcio, in questo caso è sempre il suo nome che ti ricordi, per esempio in Mediaset ti ricordi Berlusconi ma non ti ricordi magari tutto il resto che facevano dei gran lavori, è un po' la stessa cosa ed è stato a sto punto un parafulmine nel bene e nel male. Perché parliamo di Messi? Perché ieri ha ballato l'ultimo tango a Buenos Aires dando l'addio alla squadra, alla selección, che è un po' che è la nazionale dell'Argentina.
1: Ciao Pulce!
0: Ciao, lo chiamano Pulce perché non è altissimo.
1: No,
0: lui,
1: è piccolino. E poi sì.
0: Però anche 39 anni, lui gioca, non ha dato l'addio al calcio, ha dato l'addio al
1: professionismo.
0: No, ha dato l'addio alla nazionale, però lui continua a giocare con l'Inter Miami in Florida, quindi
1: negli Stati Uniti. E allora basta. Allora, non fare tutte queste
0: 85.000 persone, 208 presenze, 160 gol, insomma, quanti ne abbia fatti con la nazionale. Ieri è stata una mega serata, insomma. Ve l'ho invitato anche me e non ho
1: e potuto, non,
0: no, non sono potuto andare, non ho, perché ho detto hola Riceri, non la voglio lasciare da sola.
1: Oh,
0: perché
1: grazie,
0: non
1: Paolino.
0: Mi fido di lei da sola.
1: E Lionel cosa ha detto? C'è rimasto male?
0: C'è rimasto malino, quindi devo dire che c'è rimasto malino. Allora, visto che parliamo di Lionel Messi,
1: andiamo in Argentina.
0: Non tanto, perché Maluma e Shakira, uno è americano della Florida, con storicità familiari dalla Costa Rica, sono errato. Shakira invece è colombiana. Tu dirai,
1: e
0: ma
1: quindi?
0: Cosa c'entra con l'Argentina? È la canzone più ascoltata in Argentina oggi.
1: Questa?
0: Sì. Acqua, che non funziona, non va.
1: Agua.
0: Sì, che va. Agua, eccola qua, l'ascoltiamo. Così, non so come ci sono arrivato, ma in qualche maniera. C'è niente argentino, che c'è il tango e basta, lasciato stare.
1: Un tango.

0: Bella sorpresa di Tonala Piaga dalla sua apparizione a Sanremo, la conoscevamo un po' anche prima, però è stata veramente una sorpresa per tutti gli italiani che l'ascoltano volentieri. Ok. Mi piace trasmettere.
1: Sono in silenzio stampa.
0: Con te.
1: Non ho parole.
0: Con te.
1: Non ho parole.
0: Oggi sei sul pezzo, eh?
1: Oggi sono sul pezzo.
0: Sei sul pezzo proprio zero, sul pezzone. Sei un pezzo, una pezzo sei oggi. Una pezzona.
1: Mi impegno di più, promesso. Nel frattempo, dance, dance, dance.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ancora la cinzia per Chanel?
1: Sì, sfilo per casa, per il corridoio.
0: Veramente, per sfuggire da Chanel. Cambi Chanel in televisione.
1: Sì.
0: Che Chanel guardi.
1: Ah, bella questa. Sei in forma oggi. Ah, io non sono in forma e tu sei in forma. Non L'importante è quello, uno dei due almeno.
0: Io sono sempre in forma.
1: Oh, modesto.
0: Allora, parliamo di moda, parliamo di Chanel. C'è una storia che ha quasi della favola. La raccontiamo.
1: Sì. Praticamente dov'è esattamente che è successo questo? Dove viveva questa ragazza?
0: In Nigeria.
1: C'è una ragazza che sembra un po' Naomi Campbell.
0: Molto più alta, però, decisamente sì, molto più alta.
1: E praticamente faceva delle sfilate in strada, ma anche avevo letto con cose che trovava una moneta.
0: Da sua madre.
1: Rovistava, magari trovava dei capi, li metteva insieme e faceva proprio la sfilata come se fosse in passerella e poi postava sui social.
0: Su TikTok, esattamente. Lei si chiama Rachel Oyuromi, è 22enne, è nigeriana, e ogni volta sfilava con una parrucca diversa, ma come diceva Cinzia, con delle collane inventate al momento, ma anche c'è un video dove ha una catena da biciclette o da moto, c'era proprio messa addosso.
1: Forte.
0: E lei sfilava e per le strade, vedi, proprio per le strade della città, ecco, diciamo che Lagos non è una delle città più pulite del
1: mondo. Quindi tra sporcizia,
0: vive lì in una catapecchia.
1: Proprio tra la povertà più assoluta, però qualcuno l'ha notata e non qualcuno a caso.
0: Esatto, l'hanno notata quelli di Chanel che organizzano le sfilate, l'hanno contattata, oltre a vedere lontano l'hanno contattata, e esattamente Mathieu Blasi, che è colui il quale decide un po' quelli sono le modelle, o quantomeno le porta l'attenzione di chi poi dice sì, questa no, penso sia addirittura lui, l'hanno fatta venire a Parigi, l'hanno istruita un pochino su come si fa ed è finita tra le strade più sporche di Lagos, quindi proprio nella baraccopoli di Lagos, è finita a sfilare per Chanel.
1: Sulle passerelle più scintillanti.
0: Una figata, ragazzi.
1: Bellissimo, un sogno che si realizza.
0: Veramente, adesso chissà quante l'hanno fatto. E lei lo ha fatto probabilmente per sentirsi più bella, insomma, lei ha un fisicone, ragazzi, della Madonna.
1: Ha un fisico da modello.
0: Una ragazza bellissima, tra parentesi, e che sfilava in tutte le maniere, in qualsiasi posto. Mi piace questa qua, per esempio, che sfilava, ci sono dei momenti in cui sfila con degli abiti che vedi che stanno, ecco, sono quelle persone che gli dici ti puoi mettere anche
1: un sacco
0: della spazzatura e stai sempre bene.
1: Ma perché è così? Bene. Quando si ha il fisicaccio ti puoi mettere quello che vuoi.
0: Insomma, lei qua la stiamo vedendo.
1: Ha realizzato questo sogno incredibile.
0: La stiamo vedendo. Stanno facendo dei pezzi in cui sfila
1: dei
0: montaggi come sfilava Lagos e gli abiti che si mette a Parigi, insomma, per Chanel. Insomma.
1: Guarda qui sotto la Torre Eiffel.
0: È un po' se facciamo un'analogia con il calcio, insomma, è come se lei un bambino avesse giocato, non so, con il sottomarina. In terza categoria il giorno dopo si trova in nazionale, quindi pensate che storie. Bravo.
1: A volte i sogni si realizzano.
0: Credo, sai cosa, ne sentiremo molto parlare di questa ragazza, mi fa veramente molto piacere. Rachel Oyuromi, 22enne di Lagos, e adesso è 22enne del mondo intero. Del mondo, ti piace questa analogia? Prima era di Lagos, adesso del
1: mondo. Sei un poeta.
0: Al mondo.
1: Sei un poeta.
0: Ti racconto.
1: Il poeta pasticcere. Il pasticcere,
0: guarda,
1: poeta.
0: Guarda, ti voglio raccontare una poesia che ho scritto.
1: Oh mio Dio.
0: Che ho scritto.
1: Raccontare, no?
0: No,
1: te la recito,
0: va bene.
1: Adesso, subito?
0: Immediatamente.
1: Ah, sei a memoria. Però sali sulla sedia come quando era bambini.
0: Mi faccio male. Salgo sulla sedia. Mi voglio però un sottofondo.
1: Un sottofondo
0: esatto. Dove? Non lo so. Eccolo qua. Un sottofondo giusto. Eccolo qua. 30 dine a novembre. Con april, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno.
1: Da pazienza.
0: Tutti gli altri ne hanno 31. Ti è piaciuto?
1: Mi sembrava di averla già sentita, no. Quando l'hai scritta? Ieri sera?
0: Secoli fa.
1: Allora forse l'avevo sentita.
0: L'hai sbagliandoti. Dai, due canzoni, visto che parliamo di sfilate di moda.
1: Sì, Vogue di Madonna del 1989 e
0: l'altra dell'anno dopo.
1: L'altra.
0: Che se ne frega.
1: Ogni volta.
0: Oggi c'è.
1: Ogni volta con queste freghiamo, annate.
0: Ce ne freghiamo.
1: George Michael con Freedom.
0: Così. Oggi va così. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Allora, oggi la Riccieri, devo dirvi che è assente. Oggi è assente.
1: Presente.
0: Oggi... No,
1: presente.
0: Sei assente.
1: Fisicamente
0: sai
1: presente.
0: Che... Perché quando sei presente mi... Ci scherzo. Quando sei assente mi fai tenerezza e non mi viene.
1: Faccio tenerezza.
0: In questo momento mi fa un po' di tenerezza.
1: Oh, che bello. Alleluia. Mi dice sempre cattiveria.
0: Ma mi fa un po' di tenerezza.
1: Ah, senti, però adesso sono presente, mi sono risvegliata.
0: Allora, volevo parlare di 400.000 euro che i tuoi parenti a Napoli hanno
1: parenti a Napoli
0: non posso farci niente, proprio
1: parenti a Napoli non ne ho. No, sai cosa? Invece io mi volevo agganciare alla canzone che dice "Voglio un Lambo e me lo prendo".
0: Ah, sì.
1: Giusto,
0: quindi Lambo sta per Lamborghini.
1: Che l'abbiamo capito, almeno certo. Io l'ho capito dopo.
0: Anch'io, dopo due ascolti.
1: Perché siamo di un'altra generazione. Ma in questo caso puoi comprarti quello che vuoi, perché secondo me, non dico che questo è il sogno di tutti, perché chiaramente, però dai, secondo me prima o poi tutti ci pensiamo, ma se avessi una stamperia di soldi,
0: no.
1: Se potessi stamparmi i soldi, no, come no, non ci hai mai pensato.
0: Io ci ho pensato. Allora devo essere sincero, una volta, anni fa, secoli fa, credo che siano i primi anni 90, un amico, di cui veramente non ricordo il nome in questo momento, mi disse: Paolo, senti, se io ti do 1.000.000 lire, tu me ne dai 300.000 lire? E ho pensato, che cazzo... Ma non mi sembra un grande affare, te non preoccuparti. E ci ho pensato un pochino, poi ho detto: guarda, non mi è chiara la cosa, perché ero molto ignorante. Poi anni 90 non c'erano i giornali che erano. Ho detto: guarda, non mi interessa, guarda, fai l'affare. E invece comprai un orologio. Probabilmente era rubato, quindi ricettazione anni fa,
1: che
0: poi non ho più trovato.
1: Viale Veneto 21.
0: Non ho proprio più trovato. Non so più dove sia.
1: Te l'hanno a tua volta rubato.
0: Me l'ha ripreso lui. Senti, me lo presti un giorno?
1: Perché diciamo via. Questo? Perché sì. Vabbè, questa è una notizia che ogni tanto c'è, ma ultimamente un po' di meno, ma invece no, perché è stata beccata una
0: detto
1: stamperia.
0: Hai detto una frase, ma ultimamente meno, ma invece no, invece sì.
1: E sono assente, l'abbiamo detto.
0: Cioè, quindi abbiamo messo
1: oggi
0: avanti.
1: Mi dovete perdonare, no? Non so che mi piglia, tra l'altro.
0: Che succede?
1: Comunque, c'è...
0: Cacchio. Non si può andare avanti.
1: Posso
0: così.
1: Comprare
0: Gino,
1: una vocale?
0: Gino non si può... Non si può andare avanti così, ma veramente io sono in difficoltà. Dai, allora?
1: Allora, hanno scoperto una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte nel quartiere Chiaia a Napoli.
0: Proprio centro, centrale.
1: Giustamente avevano lì il laboratorio. Uno dice: dove me lo faccio il laboratorio? In centro,
0: fuori,
1: così poi li spendo subito.
0: Certo.
1: Li piazzo subito.
0: E quanti ne hanno stampati?
1: Hanno stampato circa 12.000 banconote false da 20 e 50 euro per un valore complessivo di 400.000 euro.
0: Anche si sono accorti perché erano le banconote da 22 euro.
1: Sì.
0: E qua.
1: No, e vedi, invece qui sono specialisti, perché quelle da 100 alle volte... quelle da 20 secondo me riesci
0: 20,
1: a
0: 20, 10, perché 20 non euro. Controllano mai nei negozi, controllano i 100 ma i 10 euro
1: anche, bravo, 50
0: il resto
1: i 20 di meno, facciamo quelle da 10 Paolo, facciamo... tante da 10, a me non me ne frega niente, facciamole da 10,
0: facciamoli da 8 euro, anche da 8
1: non
0: euro
1: non ci prenderanno mai da 8 euro,
0: per me sì, per me, a me li fanno 8 euro, mi dicono mi imboniscono, io li prendo, li compro 8

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: dura entrare qua dentro, tagliarla.
1: Cattivo!
0: Scusa, non sapevo. Se vuoi la riascoltiamo tutta.
1: Sì. A me una canzone può cambiare la giornata e questa poteva essere la canzone che mi cambia la giornata.
0: Ma
1: e
0: non
1: tu
0: ce l'ha
1: l'hai
0: fatta.
1: Interrotta.
0: Ma non ce l'ha fatta.
1: Vergogna!
0: Com'era vergogna, e l'altra quella. Che schifo.
1: Che schifo, vergogna. Che schifo, vergogna. Seal con Kiss from a Rose del 1996.
0: Detto.
1: Kiss from a Rose.
0: Rose, Rose, Rose.
1: Oggi sono internazionale. Bellissima canzone riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Ricordate che per tutto il mese di ottobre avrete uno sconto del 20% sui gioielli in oro e perle firmate Comete Gioielli, per cui cogliete questa occasione, andate a fare un bel giretto da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova sotto Marina.
0: Spotlight. Sì, grazie. Allora, stasera dove c'è nessuno qua, l'unico è Gino che c'è, anche se un po' lontano. Allora, super promo da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop si trova in Viale Tirreno 86/C. Diamo tutto, ragazzi, a sottomarino, se mai che uno.
1: Allora, volevo chiedere scusa a Gino perché io ho messo la luce rossa che mi piaceva tanto, diciamo, invece lui vuole quella rosa e quella blu, ha dettato le luci, per cui perdonami, a me piace tanto quella rossa.
0: Gino, a Cinzia piace la luce rossa, le luci rosse, noi ecco. Siamo vecchia guardia, magari i giovani non lo sanno, ma le luci rosse erano legati al cinema Osè, quindi lei piace le luci rosse. Ci siamo. Noi siamo. No, domani
1: io non ci sono, ti lascio da solo. Sei contento?
0: No, assolutamente, sono molto dispiaciuto.
1: Festeggia.
0: No, sono veramente dispiaciuto. Volevo trovare qua.
1: Guarda che finisce tutto.
0: Lo
1: salutiamo.
0: So, lo so.
1: Vuoi mettermi la pernacchia?
0: Ok, no, voglio.
1: Ah, questa va bene.
0: Rezzata, ciao.
1: 19:03, ciao a tutti, un bacio.
0: Che tardi.
1: Mamma mia.
0: Ma tua.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
7: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
6: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
7: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
6: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
7: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
10: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
11: E certo!
9: La bontà è una scelta, come la qualità.
11: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
9: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignolla, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sotto Marina.
9: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
13: Rewind. Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
12: Rewind.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Il 23 ottobre del 2001, Apple lancia l'iPod, un lettore MP3 capace di contenere 1000 canzoni in tasca. Il design minimale e la rotella cliccabile lo rendono iconico. La musica entra ufficialmente nell'era digitale.
1: Rewind.

Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
8: Di me, non sono Latin lover.
2: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
9: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
10: Rewind.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 25 maggio del 1977 esce al cinema Star Wars, primo capitolo della saga creata da George Lucas, con effetti speciali rivoluzionari, un nuovo modo di raccontare la fantascienza conquista il pubblico mondiale.
1: Rewind.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Riala.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Riale.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Scopri la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. La musica più bella e le storie da ricordare. Dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 4 novembre del 2008, Barack Obama viene eletto presidente degli Stati Uniti. Primo afroamericano alla Casa Bianca, conquista l'elettorato con uno stile innovativo e una forte presenza online.
1: Rewind.

0: Il nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: aggiornato su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ma

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Non

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?